Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Rosso è un buco sulla testa, una cicatrice 10 cm sopra l'occhio destro. Sembra che se cade il batto in quel punto muoia sul colpo. Così mi disse Thomas, è così andata, ma questo è successo tempo dopo. Io ormai non abitavo più lì e nemmeno Thomas. Ma lo ricordo bene, Roth, e quel suo sfintere sopra l'occhio destro. Caccia fuori i pensieri come fossero scorregge, diceva Thomas, e scoppiavamo a ridere ubriachi. Ci chiedeva sempre qualche moneta.

Lei non lo sa che nel portafogli porto ancora un vecchio calendario. Sopra c'è segnata una data, 26 dicembre 1986. Quel giorno ho fatto un patto, un giuramento con me stesso. Non sarei mai più tornato a casa. Tutto qui.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

La faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Oh, my God.

0: Multitalks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitalks è bellissimo.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.

0: Prova. Co po Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, Collegno.

San Francisco. I am 41 generation of my family. Creole family.

0: Multitox.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multitox.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Έλα μαντά, μαντά. Α. Τροπέρα μαντά, μαντά. Τροπέρα μαντά.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio...

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

you wanna do, I'll tell you what you wanna do, go do do do.

0: Radio Blackout, 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout, 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

Yo.

M'hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia. L'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

martedì 8 settembre. Sono le 12.04 e ricominciano le dirette su Radio Blackout. Questo significa che vi leggiamo nuovamente al 346-66-73-263, quindi scriveteci e soprattutto segnalateci la presenza di forze dell'ordine e posti di blocco in città e in cintura. Oltre che appunto, come vi dicevo, al 346-66-73-263 rispondiamo anche allo 011-249-5669.

Vi ricordo anche il nostro sito internet, che è www.radioblackout.org, sito dal quale potete ascoltarci in streaming, potete riascoltare le vostre trasmissioni preferite e le dirette fatte all'info mattutina dalle 9 alle 11, che ritorna questa settimana. Sempre al sito www.radioblackout.org potete anche fare una donazione attraverso un bonifico alla vostra radio preferita. Allora, come sempre, il primo e più caldo abbraccio va a chiunque ci stia ascoltando da un luogo di reclusione, sia se è una cella o i domiciliari, o insomma sappiamo quante sono le modalità di privazione della libertà, quindi un caldo abbraccio a chiunque vi si trovi. Sono le 12.06, inizia l'elenco telefonico degli uragani, una trasmissione informativa e musicale che parla di fine del mondo, di ansia da fine del mondo e di quel peculiare punto di vista in cui ci troviamo e che condividiamo, di chi guarda verso il futuro e vede una serie di crisi all'orizzonte. Sicuramente la crisi ambientale che insomma ci dà tutti questi disastri sotto forma di nubifragi, caldo record, notti tropicali, incendi, ghiacciai che franano, siccità, carestie, inquinamento, virus, tumori, conseguenze per la salute, quindi il cambiamento climatico, conseguenze per la salute della vita sotto il capitalismo, come vivere di fianco a un data center, lavorare all'Ilva, morire nel crollo di una miniera in una repubblica centrafricana, morire sparati dalla polizia negli Stati Uniti mentre si difende una foresta o si torna semplicemente a casa. Morire annegati nel Mediterraneo con una richiesta di soccorso che non viene ascoltata da nessun paese della fortezza Europa. Anche oggi, come martedì scorso, parliamo del fascismo che avanza, perché insomma, per chi non avesse ascoltato la puntata dell'elenco telefonico degli uragani, appunto di martedì 1 settembre, abbiamo parlato degli arresti dell'UANTIFA nel processo per i fatti di Budapest, dell'estradizione a Gino, dei governi filotrampiani che si sono installati uno dopo l'altro in vari paesi dell'America Latina negli ultimi anni, della repressione della solidarietà alla Palestina, dell'antifascismo negli Stati Uniti e in Europa. Abbiamo parlato di autistici e ne riparleremo ancora, di autistici inventati.

Appunto, dicevo, martedì scorso facciamo questa puntata e poi mercoledì ci svegliamo con i video delle violenze a Ceuta, giovedì con un imponentissimo blocco nero di suprematisti bianchi che blocca il porto di Dover in Inghilterra, autisti ci chiude, la AfD prende il 44% di voti in Sassonia-Anhalt e quindi anche oggi parliamo di questa calamità umana che è il fascismo. Fascismo che avanza, che esce allo scoperto, proprio mentre guarda caso la guerra si avvicina, le ricchezze sono sempre più concentrate nelle mani di pochissimi mega miliardari e la corsa all'accaparamento delle risorse si fa sempre più violenta, proprio mentre quindi sperimentiamo anche noi nella parte più privilegiata del mondo che la crescita eterna che il capitalismo impone, essendo le risorse limitate, non è sostenibile.

E quindi in questa situazione, no, di capitalismo che si avvicina al suo punto di rottura, ecco che i picchiatori neofascisti tornano a picchiare nelle strade, la propaganda fascista si fa martellante, i media e le piattaforme indipendenti vengono chiuse per decreto, un partito neonazista torna a stravincere le elezioni in Germania.

Allora, messo di sottofondo DJ Tino, nome completo Valentino from Amsterdam, questo è il suo nuovo EP, Wallapa, e qui.

Inizio leggendovi un testo pubblicato ieri su Melting Pot Europa da parte di Giulia Engallina e No Name Kitchen, organizzazione molto attiva a Ceuta dall'inizio di questa cosiddetta crisi migratoria. Nell'enclave spagnola nordafricana di Ceuta, la violenza contro le persone in movimento ha conosciuto nelle ultime settimane una nuova e violenta escalation. Il 27 agosto 2026, gruppi composti da abitanti di Ceuta e da persone provenienti dalla penisola, riconducibili in molti casi ad ambienti di estrema destra, hanno intrapreso un'azione diretta e violenta contro le persone migranti presenti in città. Nel pomeriggio, il gruppo organizzato in corteo ha impedito l'ingresso di un camion della Croce Rossa sulla spiaggia di Trampolin, che trasportava cibo destinato alle persone in movimento, ostacolando così l'arrivo di beni di prima necessità. Successivamente i manifestanti si sono diretti verso Playa Benitez, dove hanno distrutto i ripari di fortuna che le persone avevano costruito autonomamente come forma di risposta dal basso alla mancanza di un sistema di accoglienza in grado di garantire loro un luogo in cui dormire e proteggersi. Gli accampamenti sono stati presi a calci e smantellati con la forza, sono stati incendiati due ombrelloni e progressivamente le fiamme sono state alimentate anche con gli effetti personali delle persone che venivano deliberatamente gettati nel fuoco o in mare dalla folla manifestante, mentre i loro proprietari erano costretti a scappare per sottrarsi alle aggressioni. Nel frattempo, le forze di polizia osservavano la situazione e in ogni occasione possibile colpivano con i manganelli le persone che cercavano di scappare.

I manifestanti sono entrati nell'area portando una grande bandiera spagnola e gridando «Ceuta non se vende, Ceuta se defiende, invasores expulsion» e altri slogan contro le persone in movimento presenti in città, come «Ceuta lucha» e «Ceuta combatte».

Allora, a parte quanto può essere terribile sentire uno slogan come Ceuta lotta o Ceuta luce, appunto, riferito a degli attacchi che vedono le persone migranti come un nemico da espellere, persone che in questi giorni stanno dormendo sulle coste di Ceuta, spesso senza un riparo, senza accesso al cibo, all'acqua, alle cure, e non sono sicuramente la causa della situazione in cui si trovano, né possono essere considerate il nemico contro cui una città dovrebbe combattere. Diventa allora difficile non interrogarsi sulla costruzione del nemico. Le persone in movimento vengono presentate come la causa dell'insicurezza, mentre un sistema di controllo che opera dall'alto continua a determinarne concretamente condizioni di esclusione e vulnerabilità. Eppure è proprio attraverso questa narrazione distorta che la propaganda attecchisce e alimenta manifestazioni razziste come quella avvenuta il 27 agosto sulle spiagge di Ceuta.

dentro lo spazio urbano, secondo una logica che ha storicamente accompagnato il fascismo. I fatti si inseriscono dunque in un quadro di condotte che, oltre a essere socialmente e umanamente condannabili, possono assumere rilevanza su tanti altri piani.

Nelle ultime 3 settimane la situazione a Ceuta è diventata progressivamente più tesa. La città è militarizzata, corpi di polizia e dell'esercito sono ovunque, fermano le persone per strada, le perquisiscono, minacciano, feriscono e spesso rubano i loro averi. Le ronde attraversano continuamente le vie della città in una presenza che è già di per sé intimidatoria e che fa sì che ricorra ulteriormente altra violenza proprio sotto gli occhi di appunto polizia e esercito.

Quotidianamente si incontrano uomini, donne, soprattutto minori, che raccontano di essere state picchiate, inseguite e private dei loro beni. Chiedono aiuto per disinfettare le ferite sui loro corpi, lividi, tagli, segni di proiettili di gomma che hanno bucato la carne, telefoni rotti o sottratti, denaro e oggetti personali sequestrati, colpi ricevuti alla schiena, sulle gambe e sulla testa, con l'obiettivo di spaventare, cacciare e isolare. Il controllo del corpo sembra accompagnarsi al controllo degli oggetti che permettono alle persone di comunicare, orientarsi, chiedere aiuto e mantenere un rapporto con l'esterno.

Alcuni racconti sono così brutali da essere difficilmente immaginabili. Sembra che gli agenti non provino alcuna pietà per nessuno. Questo aspetto emerge soprattutto dai racconti delle donne che si trovano a dormire nelle tende, nelle varie zone della città, a cui non viene risparmiata nessuna violenza.

Ora, immagino che avrete letto anche voi alcune teorie circolate sui social che attribuiscono la crisi di Ceuta a ritorsioni geopolitiche in cui sono implicati gli Stati Uniti. Michael Rubin, analista dell'American Enterprise Institute, un think tank conservatore vicino agli ambienti della destra statunitense, ha pubblicamente sollecitato l'amministrazione Trump e il segretario di Stato Marco Rubio a riconoscere Ceuta e Melilla come territori marocchini occupati. Parallelamente, il presidente della sottocommissione per gli stanziamenti della Camera, Mario Díaz-Balart, vicino politicamente a Rubio, ha sostenuto che le due enclave, exclave, non rientrerebbero nel territorio geografico della Spagna. Una formulazione simile è successivamente comparsa in documenti della Commissione per gli stanziamenti della Camera. Un fatto senza precedenti nella politica legislativa statunitense nei confronti della sovranità spagnola su quei territori. Il quotidiano spagnolo El Confidencial ha interpretato questa posizione come una possibile ritorsione politica legata ai contrasti tra il governo Sanchez e l'amministrazione statunitense, in particolare sulle posizioni spagnole riguardo a Israele e all'Iran, insieme, aggiungo io, alla questione dei Sahrawi, quindi dell'area del Sahara occidentale occupata dal Marocco, e insomma negli ultimi mesi c'era stato un avvicinamento anche tra l'amministrazione spagnola e l'Algeria, che anche

essa rivendica la sovranità su quei territori. A questo si aggiungono altri segnali di deterioramento delle relazioni tra Washington e Madrid. Il caso di una presunta comunicazione interna del Pentagono riportata da Reuters relativa alla possibilità di discutere l'esclusione della Spagna dalla NATO, ne ha parlato in una delle sue uscite lo stesso Donald Trump. Ci sono poi le dichiarazioni del segretario della difesa Pete Hegseth, che ha definito la Spagna un parassita del sistema, e sempre le minacce di Donald Trump di adottare misure commerciali punitive contro il governo spagnolo. Parallelamente, l'avvicinamento dell'amministrazione Trump al Marocco è in corso da anni. La normalizzazione delle relazioni tra Israele e Marocco nell'ambito degli accordi di Abramo è stata accompagnata dalla decisione statunitense di riconoscere la sovranità marocchina, appunto, sul Sahara occidentale, una scelta che ha rappresentato una rottura rispetto alla tradizionale posizione diplomatica statunitense.

Quindi, insomma, questa pressione istituzionale statunitense sulla sovranità di Ceuta e Melilla, che abbiamo detto prima, insieme a tutti questi altri elementi, potrebbero aver contribuito a creare un contesto nel quale Rabat si è sentita più libera di utilizzare la leva migratoria come strumento di pressione politica, come già avvenuto in altri casi, per esempio nella crisi del 2021. Ovviamente rimane un'ipotesi, non esistono elementi pubblici che dimostrino un coordinamento tra Washington e il Marocco rispetto a quanto è successo. Un eventuale obiettivo politico indiretto potrebbe anche essere quello di rafforzare una narrativa, una narrazione sull'idea di una invasione migratoria dall'Africa, un tema che negli ultimi anni ha contribuito alla crescita dei partiti di destra radicale in diversi paesi europei.

0: Ringrazio chi mi sta scrivendo al 346-66-73-263. Ci sono un po' di apprezzamenti anche per la musica. Qualcuno che mi chiede chi abbiamo ascoltato l'ultimo album di Tino, si scrive T. No, ed è un DJ della diaspora africana che è di base ad Amsterdam in Olanda. Adesso invece, siccome ho parlato appunto di questa destra estrema e di come si muove su temi come quello migratorio, passiamo ahimè allo UK, quindi allo United Kingdom, ma prima ci ascoltiamo un pezzaccio della Princess della UK Drill. Lei è Tizandos, questo è un suo pezzo insieme a Fizzler.
1: Gotcha. Who's that?
2: Fizz.
1: Away.
2: Hey, man's that scratches, bro. Sly free.
1: I can't right now, still. I'm not local.
2: Hey, fam, where are you, fam? You always playing games.

0: Scratch mixed it.
1: Gotcha.
2: Keep up.
3: Just leave that message.
4: Torniamo in diretta e parliamo, appunto ci spostiamo in Inghilterra, dove un gruppo di manifestanti di estrema destra ha inscenato una protesta nel porto di Dover a Kent questo giovedì mattina, anzi

Scusate, sabato mattina, giorno in cui decine di persone di nero vestite con tanto di passamontagna hanno bloccato la strada al porto di Dover nel Kent, il traffico in entrata e in uscita del porto sull'A20 ha bloccato insomma tutte le imbarcazioni. I video e le immagini condivise online hanno mostrato un grande numero di persone appunto vestite di nero con passamontagna che marciavano in maniera piuttosto minacciosa sulla autostrada, mentre i vari veicoli e i camion aspettavano insomma inchiodati nelle code. Questa azione è durata fino all'ora di pranzo di sabato.

I giornalisti che sono accorsi sul posto, che hanno fatto insomma trasmissioni di broadcasting in diretta, hanno stimato che stavano marciando diverse centinaia di persone. La polizia non ha fornito una stima ufficiale, ma dai video che sono circolati si vedevano appunto centinaia di manifestanti che bloccavano il traffico, gridando stop the boats e cantando anche Inghilterra fino alla morte. Un gruppo chiamato Patriot Platform, che si definisce con le parole un amore feroce verso l'Inghilterra, la nostra patria, ha rivendicato la responsabilità del blocco sui social media. L'attivista di estrema destra Tommy Robinson ha ripubblicato più video del blocco e ha ridirezionato chiunque stesse guardando i suoi account verso un live streaming di Patriot Platform, per l'appunto. Il fondatore di Patriot Platform si chiama Danny Thomas, si fa chiamare Danny Tommo, e ha scritto sui social live in Dover, something's happening, e ha pubblicato appunto il live streaming. E in un altro post Tommy Robinson ha scritto: contemporaneamente in diverse località di Dover i patrioti si stanno mobilitando per chiudere il porto. Ci sono più di 3 località che i patrioti hanno chiuso finora e molte altre previste per essere chiuse.

Sempre questo Danny Thomas, fondatore di Patriot Platform, ha scritto: molto molto presto invieremo un altro messaggio che farà in modo che tutti capiscono che non andremo a fondo senza combattere. Non permetteremo che la nostra nazione venga afflitta. E quando vedi e senti queste cose, vedrai che tutto cambierà in meglio. Il delirio di un matto. Perché poi prosegue: dalle colline della Scozia ai campi del Galles, alle strade dell'Irlanda del Nord e alle città dell'Inghilterra, stiamo costruendo qualcosa che non è mai stato costruito prima, e quando lo vedrai capirai cosa sta per succedere. Stiamo per mostrarti cosa si può fare quando uomini e donne di questo paese, che hanno il sangue inglese che scorre attraverso loro come i loro nonni, alzano il culo e fanno qualcosa. Dalle parole ai fatti, perché giusto la notte successiva circa 500 persone, così riporta l'ANSA e altre agenzie di stampa e giornali, hanno marciato a Portsmouth nella contea dell'Hampshire e hanno creato disagi anche in questo caso al traffico stradale, con dei blocchi stradali agli imbarchi per i traghetti, dopo aver saputo dello sbarco a Portsmouth appunto di un gruppo di migranti. Scrive l'ANSA: quanto accaduto segue la marcia analoga svoltasi sabato scorso proprio a Dover, sede di un importante centro di prima accoglienza, dove il porto è stato bloccato per un paio d'ore da alcune centinaia di individui vestiti di nero e col volto mascherato da passamontagna. Una sorta di uniforme è diventato un tratto distintivo di queste azioni, scandite da slogan contro le small boat, le piccole imbarcazioni che trasportano migranti dalla Francia alle coste inglesi attraverso il canale. Entrambe le manifestazioni sono state animate e organizzate da Daniel Thomas, alias Danny Tommo, già autista e guardaspalle di Tommy Robinson, animatore di gruppi dell'ultradestra inglese, già condannato per reati comuni, processato per razzismo, istigazione a violenze di piazza e all'odio contro i migranti e musulmani, noto pure per le simpatie che da qualche tempo raccoglie da parte degli esponenti del governo israeliano di Benjamin Netanyahu. I due negli ultimi mesi, cioè Tony Robinson e Daniel Thomas, hanno lavorato alla creazione della cosiddetta Patriot Platform, che riunisce gruppi locali di estrema destra autodefinitisi patrioti sulla base dell'ostilità verso l'immigrazione, e sono gruppi che appunto riuniscono persone provenienti soprattutto dal sud dell'Inghilterra ma anche dal nord-ovest, così ci dice l'ANSA appunto. E questo mentre il leader di Reform UK, altro partito di estrema destra e anti-immigrazione vicino, inglese vicino, insomma di simpatie trumpiane, che ha come leader Nigel Farage, che appunto è noto per le sue posizioni contro l'immigrazione, ha pubblicato su X un video in cui diceva che il paese è sull'orlo di gravi disordini civili, una retorica ripresa più volte da Elon Musk nelle sue pesantissime ingerenze verso la politica britannica. E sempre Nigel Farage ha criticato il governo, ma ha anche condannato chi protesta con il corpo, con il volto coperto e un uniforme paramilitare, questo Nigel Farage. A quel punto uno dei suoi collaboratori più stretti, Zia Yusuf, Daniel Thomas, si sono intromessi in un'intervista davanti alle telecamere, e Daniel Thomas ha detto che Farage non deve permettersi di usare parole offensive contro i militanti di ultradestra, e a quel punto ha dichiarato di voler creare un blocco elettorale in cerca del partito giusto per cui votare. E detto questo, vi metterei un'altra canzone, sempre di un rapper from UK, lui è Central Cee e questa è Loading.

0: We put respect on them.
1: Allora, abbiamo ascoltato Loading, dopo è partita una canzone, questa TLSSL di Lava La Rue, e siamo al telefono con Angelo Boccato. Angelo Boccato è un giornalista italo-dominicano freelance che vive a Londra. I suoi articoli, interviste, reportage e editoriali affrontano questioni sociali e i temi dei diritti umani, delle migrazioni, dell'estrema destra. Sono stati pubblicati su testate internazionali come The Independent, Columbia Journalism Review, Equal Times e molte altre. Ha scritto il libro L'ombra lunga dell'impero e cura una newsletter su Substack dal titolo The Black Megaphone. Intanto grazie mille per la tua disponibilità.
2: Grazie per l'invito, è un piacere.
1: Dunque, io ti avevo già chiamato per un'altra puntata dell'elenco telefonico di giugno, in cui avevamo parlato dei riot razzisti che si sono verificati pochissimi mesi fa in UK, a Belfast, e purtroppo non è, insomma, la prima volta che questo tipo di episodi di violenza nei confronti di persone migranti, insomma persone ritenute straniere, si verificano. E oggi andiamo a parlare di un altro tipo di azione compiuta da gruppi di estrema destra qualche giorno fa a Dover. Vogliamo raccontare a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando?
2: Sì, allora, per quello di cui si sta parlando è questo, l'azione portata avanti dal gruppo chiamato Patriot Platform, che ha messo insieme un gruppo di assemblamento di diversi gruppi di estrema destra che si definiscono patrioti, guidati da Daniel Thomas, conosciuto anche come Danny Tommo, che è il braccio destro di Stephen Jackson Lennon, estremista di destra e criminale, più pregiudicato peraltro, che è stato più volte incarcerato, che è noto di più come Tommy Robinson, che è il suo, diciamo, alias. Sostanzialmente parliamo di un gruppo, parliamo di questo gruppo ha compiuto delle in centinaia si sono riversati bloccando il traffico al di fuori del porto di Dover. Nel corso dello scorso fine settimana e poi a Portsmouth per protestare contro l'arrivo di migranti con parole d'ordine e canti a fermare le barche e Inghilterra fino alla morte e simili. Diciamo che non si tratta di qualcosa di nuovo, queste sono delle azioni che sono state già viste in precedenza. Apparentemente il gruppo è stato il gruppo di Patriot Platform sembra chiarire che vorrà continuare azioni di questo tipo, e diciamo è sostanzialmente significativo di un clima molto ostile, recentemente molto ostile, contro la migrazione nel Regno Unito.
1: Ricordiamo i vari avvenimenti. Per esempio, a fine luglio del 2024 c'erano stati gli assalti a una moschea di Southport e attacchi a chiunque apparisse, insomma, di origini straniere, e poi da lì rivolte di stampo razzista, riot di stampo razzisti si erano estese in altre 16 città britanniche. A settembre dell'anno scorso c'è stata una grande manifestazione di destra organizzata da Tommy Robinson a Londra, in cui tra l'altro è anche intervenuto Elon Musk in diretta dal corteo che supportava la retorica del corteo, chiedendo tra l'altro lo scioglimento del Parlamento del Regno Unito. Insomma, sono diverse cose che succedono insieme a quello che ho citato, no? Non è stato purtroppo l'unico caso in cui delle persone di estrema destra negli ultimi anni hanno usato violenza indiscriminata in quartieri a maggioranza straniera, comunque contro persone di origine straniera. Vuoi un po' farci un quadro di questa destra populista e xenofoba anti-immigrazione e magari anche di quali connessioni ha con le grandi piattaforme? Mi viene in mente X, perché spesso X viene usato proprio per comunicare e poi da lì si creano questi riot in diverse parti dell'Inghilterra, e anche un po' quali sono i finanziamenti di questi partiti.
2: Ma allora, per quello che riguarda diciamo i partiti principali, le forze principali, Reform, sappiamo che Farage è al centro di uno scandalo relativo finanziamento criptovalute da parte di un cripto miliardario britannico thailandese, che è stato qualcosa che, diciamo, una questione che sta ancora esaminata, e sostanzialmente diciamo c'è una sorta di si parlava di una donazione di 5 milioni di sterline da parte appunto di Christopher Harbour. Poi sostanzialmente abbiamo poi la forma di abbiamo poi lo Stall Britain fondato da Rupert Law, ex membro di Reform, che sostanzialmente è proprietario della squadra del Southampton, che sostanzialmente richiama un po' la dinamica Lega Futuro Nazionale, sostanzialmente con Restore Britain, che si colloca ancora più a destra, all'estrema destra di Reform. E poi c'è una galassia molto vasta di varie forze destra, sempre più radicali e sempre più influenti, soprattutto perché comunque si trova davanti a una... È importante anche considerare che Farage ha spesso cercato di tenere la certa distanza tra se stesso e figura appunto come Tommy Robinson, ma sostanzialmente, guardando le parole d'ordine che questi portano avanti, le differenze sono sempre più flebili. Poi per quanto riguarda Elon Musk come figura, come supporto, lui inizialmente fino a 2 anni fa si era trovato in sostanzialmente in supporto, supportava Farage, aveva anche annunciato che l'aveva finanziato, ma sostanzialmente poi dopo ha deciso di supportare per figure energicamente dai suoi social, una figura molto più estrema come Tommy Robinson. È un'area molto parliamo di un'area molto torbida della politica britannica intraparlamentare ed extraparlamentare, sostanzialmente. È chiaro che ci sono profonde complessità in questo contesto.
1: Sì, dicevamo che questo Daniel Tom ha promesso che ci saranno altre azioni di questo tipo. Non possiamo, insomma, prevedere il futuro, chiaramente, speriamo di no, ma quali sono sia appunto i modi in cui si diffondono le notizie di queste azioni, secondo te un po' che cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ma probabilmente dobbiamo aspettarci altre azioni di questo tipo, coordinamento molto simile. Diciamo che c'è una trama che riesce a tessere tutti insieme, fin dagli attacchi che abbiamo visto a Belfast, alle azioni di Portsmouth, alle azioni di a Dover. Sostanzialmente, anche se parliamo di gruppi diversi, sembra esserci, diciamo, una sorta di organigramma, non per fare il dietrologo sostanzialmente, ma sembra esserci una via comune. E soprattutto, secondo me, è importante non dimenticare il quadro complessivo, perché nonostante il fatto che negli ultimi 10 anni siano stati ben sette differenti primi ministri nel Regno Unito, ci sono stati alcuni elementi di continuità, diciamo un approccio di molto diciamo ostile, repressivo sul fronte della migrazione è rimasto, diciamo, una delle fasi comuni. Quindi sostanzialmente non siamo davanti la questione preoccupante, sostanzialmente, che non siamo davanti a una politica governativa solidale verso la migrazione e all'ascendenza di e all'ascesa di gruppi di estrema destra sempre più radicali. No, abbiamo delle politiche contro l'immigrazione molto repressive e comunque una crescita di queste forze. Quindi perché sostanzialmente da 10 anni a questa parte, se non di più, l'approccio da parte delle di tutto il quadro politico britannico è stato quello di sostanzialmente allinearsi alle cosiddette paure dell'elettorato sulla migrazione, sostanzialmente, invece di, diciamo, portare avanti politiche donate. L'idea è sostanzialmente stata una gara al ribasso verso politiche sempre più ostili, e il governo di Andy Burnham non fa eccezione.
1: Io ti ringrazio, ti chiedo se secondo te ci sono altre cose importanti da aggiungere per dare un quadro a chi appunto ascolta l'Italia e guarda con preoccupazione a quanto sta avvenendo.
2: Sì, diciamo, sicuramente ci sarà da vedere quali saranno anche le evoluzioni dal punto di vista delle politiche del governo britannico su questo fronte, oltre alle prospettive portate avanti, ad esempio, dalla firma di questa intesa cordiale tra Nigel Farage e Jordan Bardella sui respingimenti, che è stata appunto siglata alcuni giorni fa. Quindi sarà importante seguire gli sviluppi politici, anche il modo in cui queste forze estremiste continueranno a muoversi.
1: Molto bene, allora io, insomma, ti ringrazio, torneremo a sentirci presto, spero, per non commentare altre azioni di questo tipo, e alla prossima.
2: Grazie
1: mille a te, ciao.
0: They don't want it with the queen, man. No. Look, I'm not the one.

Abbiamo visto come ci siano stati diversi attacchi razzisti sul territorio britannico tra il 2024 e il 2025. Ne abbiamo parlato anche in altre puntate dell'elenco telefonico degli uragani e negli speciali fatti insieme alla redazione informativa di Blackout proprio durante questi avvenimenti. I fatti mostrano una sequenza diretta in cui la disinformazione online e l'amplificazione della retorica anti-immigrazione hanno preceduto o esacerbato le violenze di piazza, e inoltre ci sono le donazioni in denaro. Il finanziamento della destra populista, xenofoba e anti-immigrazione nel Regno Unito negli ultimi anni ha ricevuto flussi milionari provenienti da grandi capitali finanziari. Tra il 2025 e il 2026 si è assistito a dei veri e propri record di finanziamento privato, culminati, come ci diceva prima Angelo Boccato, in pesanti inchieste di polizia e scandali politici. Per esempio quello che recentemente ha colpito Reform UK, che ha ricevuto tantissime donazioni, si parla di oltre 25 milioni di sterline da parte di Christopher Harborn, ed è questo il più grande finanziamento di un privato a un partito britannico. Christopher Harborn è un imprenditore legato alle criptovalute, ce ne sono altri che come Bin Peter Dillo, Jeremy Hosking, che hanno fatto donazioni da milioni di sterline a ridosso delle elezioni a proprio Reform UK.

Ora andiamo a parlare dei funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, sepolto come un eroe. Questo è il titolo dell'articolo di oggi sulla stampa che vi vado a leggere.

trattato praticamente di un funerale di Stato. Il feretro era avvolto nella bandiera della Serbia e della Repubblica Srpska, l'entità serba autonoma della Bosnia Erzegovina. Sopra la bara c'era la sciabola tipica e il berretto da ufficiale.

di questo genocidio nei, cioè del genocidio nei Balcani legato alla guerra in Serbia, abbiamo parlato in una puntata dell'elenco telefonico degli uragani, e il mio invito è quello di andarla a risentire, quindi potete cercare nell'elenco delle trasmissioni appunto l'elenco telefonico degli uragani e andare a ricercare questa puntata sulla Bosnia, così da capire anche meglio. Ora non abbiamo modo di spiegare l'articolazione proprio statale della Bosnia, che fa sì che vi sia un'entità autonoma serba all'interno del suo territorio. E ora appunto vi leggo questo articolo che è apparso oggi sulla Stampa. Eroe, eroe, il coro rimbomba più volte tra le lapidi del cimitero Top Sider di Belgrado, ritmato da pianti e singhiozzi. Migliaia di serbi sono arrivati qui per dare l'addio a Ratko Mladic, il macellaio dei Balcani, il boia di Srebrenica, morto il 27 agosto a 84 anni, mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Ma loro sono venuti a omaggiare il generale a cui Slobodan Milosevic aveva affidato la ricostruzione della grande Serbia, un eroe di guerra, non un criminale, nel folle revisionismo dei veterani presenti, ma anche dei giovanissimi che negli anni della guerra in Bosnia, durata dal 92 al 95, nemmeno erano nati.

Grazie, fratelli, per essere venuti a giudicare se mio padre fosse un eroe o un criminale, ha detto il figlio Darko, la voce rotta dalle lacrime durante la sepoltura, poco prima che la vedova Bosilica si inginocchiasse a baciare la croce con il nome del marito. Ha ricevuto tutti gli onori militari e di Stato, Ratko Mladic, fin dal momento in cui la salma è arrivata a Belgrado, trasportata dall'Aia, dove scontava appunto la sua pena per i crimini di guerra. Elemento secondo me non secondario, questa salma è stata riportata a Belgrado a bordo di un aereo di Stato. Poi una banda militare, seguita da un picchetto d'onore, ha accompagnato il feretro, applaudito al suo passaggio da due ali di folla, in totale 8.000 persone, secondo le autorità serbe. All'interno della chiesa di San Luca, la bara era avvolta nelle bandiere della Serbia e della Repubblica Srpska, l'entità serba autonoma della Bosnia-Erzegovina. Sopra il berretto da ufficiale e la sciabola di Mladic, accompagnate da alcune medaglie militari. Fuori dalla chiesa centinaia di persone hanno seguito la cerimonia su maxi schermo. Molti indossavano t-shirt che inneggiavano al criminale di guerra e ai suoi crimini, condannato anche per il massacro di Srebrenica. 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci uccisi nel 95, il peggiore in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e l'assedio di Sarajevo.

Ecco, nonostante il suo ruolo fondamentale nel massacro di Srebrenica, riconosciuto ufficialmente come genocidio nell'assedio di Sarajevo nella guerra in Bosnia, il feretro di Ratko Mladic è stato benedetto dai vertici della Chiesa ortodossa serba. A officiare la cerimonia funebre è stato il patriarca Porfirije. E ha detto: al di là delle sentenze dei tribunali umani, il verdetto sulle azioni del generale spetta al tempo, alla memoria storica e soprattutto al giudizio divino. Così ha detto nell'omelia.

In chiesa c'erano esponenti di primo piano del governo serbo, tra cui il ministro della giustizia, Nenad Vučić, e quello della difesa, Bratislav Gazi. Non era presente invece il presidente Aleksandar Vučić, che ha approfittato della visita ufficiale del presidente uzbeko. C'era però suo figlio, Danilo, l'emblema, l'ennesimo dell'equilibrismo di cui il capo di Stato è protagonista da tempo. Da un lato strizza l'occhio agli ultranazionalisti che considerano Mladic un eroe, dall'altro bussa alla porta di Bruxelles auspicando l'ingresso in Europa. Alla fine le ultime volontà di Mladic sono state rispettate. È stato sepolto accanto ad Ana, la figlia prediletta. L'ennesimo oltraggio, secondo molti, di un criminale di guerra che ha dedicato la vita all'odio. Nel 94 la giovane si era tolta la vita sparandosi con la pistola del padre. Durante un viaggio a Mosca era arrivata improvvisa un'epifania di sangue. La 23enne aveva scoperto gli orrori, torture, stupri, omicidi in nome di una purificazione etnica di cui si era macchiato il padre. Secondo altre versioni avrebbe voluto punirlo per non aver esonerato il fidanzato, poi morto al fronte, dal servizio militare.

insomma, ecco, a parte queste ultime teorie citate dalla stampa rispetto al motivo del suicidio della figlia di Ratko Mladic, che appunto secondo le volontà dell'ex generale privò Asa ora accanto alla sua salma, cioè

Se sicuramente è molto importante osservare tutti i movimenti e l'iperattivismo di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate proprio dell'estrema destra xenofoba e razzista, sicuramente è necessario rimanere con gli occhi aperti anche nei confronti dei Balcani, sia in Croazia, dove non c'è stata minimamente un'elaborazione storica dei vari genocidi di cui si sono macchiati gli Ustascia, insomma delle fazioni militari croate. Lo stesso dicasi per l'elaborazione storica della guerra in Bosnia e in Kosovo, di cui, come vi dicevo, abbiamo parlato in una puntata dell'elenco telefonico di Regani, che torno a consigliarvi.

0: La puntata la trovate sul sito www.radioblackout.org. Il titolo è Board of Peace, 30 anni dopo Dayton. Perché appunto gli accordi di Dayton misero fine alla guerra in Bosnia. Ora ascoltiamo ancora un po' di musica from UK. Vi metto una canzone di Little Sims insieme a Stormzy e a Kano. Questa è Dead Body, la parte 2 e 3.
1: Do you wanna see a dead body? Probably not. Real dark in a cemetery where the souls lie. Thought that I was finished, I'll kill it with no eyes. Know that I'm the one, don't be foolish and don't be dumb. I ain't gonna wish you were murderous shit for fun. Storm shack to him quick,

Martedì scorso abbiamo messo l'attacco ad autistici in vendita, l'abbiamo inquadrato all'interno di una più ampia repressione della resistenza, della solidarietà alla resistenza palestinese, della solidarietà alla Palestina, insomma, alla repressione del dissenso. Lo ricordo, il collettivo Autistici Inventati lo scorso 26 agosto è stato inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche globali proprio dal governo statunitense.

purtroppo l'ultima notizia è che Autistici Inventati chiude e sospenderà tutti i servizi a breve. E quanto si legge nell'ultimo comunicato di Autistici Inventati, appunto il collettivo italiano che ha offerto per 25 anni a collettivi, gruppi, singoli, persone, alcuni servizi informatici sicuri e indipendenti, tra cui email e blog, il collettivo dice: non c'è un modo facile per dirlo o spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci oggi. Si legge ancora nel comunicato: in questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia, ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani.

rispetto a questo, cioè mollare il PC, uscire, abbracciarsi, non perdere il sorriso e lottare e non fermarsi, vi dico che venerdì 11 proprio qui negli studios di Via Cecchi 21/A ci sarà una serata dedicata ad autisti, ci sarà il bar aperto e insomma ci potremo bere delle birrette ma anche dei succhi di frutta, why not, e parlare di quello che è successo ad autistici a cura della Club Torinese. Ci sarà anche un po' di insomma mutuo aiuto rispetto a che fare, come backuppare le proprie mail, i propri blog, insomma quali, cosa ci aspetta, quando smetteranno proprio di essere erogati questi servizi di autistici. Insomma c'è grande confusione sotto al sole, chiaramente proviamo a beccarci e vederci e facciamolo appunto per Torino venerdì 11 settembre a partire dalle 19 qui in via Cecchi 21/A.

Vi ricordo che lo stesso giorno, molto importante, c'è anche un presidio al carcere delle Vallette alle 18.30, quindi l'invito è, insomma, chi non può andare al carcere può venire direttamente qua, o se no dopo il carcere passare dalla Blackout House.

dall'agenda condivisa gancio.cisti.org vi leggo gli altri appuntamenti della settimana. Iniziamo da oggi, Porfido è aperto dalle 4 del pomeriggio fino alle 7:30.

anche domani, sempre dalle 4 alle 7 e mezza, apre Porfido, il centro di documentazione di critica al capitalismo. Lo trovate in via Tarino 12.

ancora oggi in Val di Susa, al presidio Notav di San Didero, ricominciano gli apericena condivisi con passeggiata intorno al cantiere. L'invito a portare qualcosa da mangiare e bere, portare magari anche piatti, posate e bicchieri, e ritrovarsi al presidio Peltier di fronte al cantiere del nuovo autoporto di San Didero a partire dalle 19:30. Dopo l'apericena si farà una passeggiata per controllare lo stato dei lavori, che purtroppo vanno avanti nel cantiere. Sempre stasera ci sarà la cena sociale di Recupera Grab, cena di quartiere ogni martedì nei parchi di Aurora e Barriera. Questo martedì l'appuntamento è a partire dalle 8:30 ai giardini Madre Teresa, quelli tra Corso Vercelli e Corso Giulio.

Mercoledì 9 settembre, a partire dalle 6 del pomeriggio, ci sarà l'assemblea cittadina contro il decreto legge antisemitismo, che sarà votato appunto mercoledì. L'appuntamento in Piazza Castello alle ore 18.

Giovedì 10 settembre, a partire dalle 6:30, ci sarà l'assemblea aperta di Essenon, assemblea pubblica a partire dalle 18:30 al parco Artiglieri da Montagna. E si raccoglieranno contributi, idee, proposte per un momento di festa e rigenerazione collettiva al Parco Artiglieri, che ci sarà sabato 26 settembre. Ricordiamo che la Cassa T, la Cassa Trans, ha bisogno di donazioni. Potete scrivere a cassat@distruzione.org per ulteriori informazioni.

Lo ricordavo prima, ma lo dico un'altra volta, l'11 settembre alle 18:30 al carcere delle Vallette ci sarà un presidio solidale nei confronti di tutti e tutte le detenute, tra cui, di cui fanno parte anche due giovanissime tedesche che sono ancora rinchiuse nel carcere delle Vallette dopo la grande giornata di lotta in valle del 25 luglio, quindi tutti e tutte libere e libertà per i e le no TAV in arresto. Lo stesso giorno, a partire dalle 19, qua negli studios di Via Cecchi 21/A, ci sarà una serata in cui parleremo di autistici e di come sopravvivere alla sua chiusura. Sabato e domenica 12 e 13 settembre c'è Solchi, Festival di Editoria e Grafica Indipendenti, giunto alla sua seconda edizione. Si terrà al Centro Sociale Occupato Autogestito Gabrio di Torino, quindi in via Miglio. Il programma del 12 sabato parte alle 15:30 con l'apertura delle porte del Gabrio. Ci saranno un workshop di cianotipia, la presentazione di un libro di Bianca Fusco, Lo spazio urbano come terreno di conflitto. Dalle 17 un workshop di storytelling e fumetto. Alle 18:30 la presentazione di Luna Brutalista, un nuovo libretto di Eris. Dalle ore 20 uno spettacolo teatrale, dalle 21:30 un live painting musicato con Samuele Canestri e dalle 22:30 un DJ set. Durante tutta la giornata banchetti di zin, materiale grafico, libretti, insomma tutto questo, tutto quanto venga fatto in DIY, musicisti, bar e cibari. Nella giornata di sabato le porte aprono nuovamente alle 15:30, ci sono ancora workshop di stampa in rilievo, laboratorio con Bimbu, la presentazione di Zampe Sporche, una fanza autoprodotta benefit agripunk. Dalle 18:30 un incontro su attivismo antispecista e rivolta animale, dalle ore 20 un'asta benefit e le opere donate dalle artiste messe all'asta appunto verranno vendute, battute e i soldi ricavati andranno benefit proprio per il rifugio antispecista. E poi ci sarà un DJ set a partire con Feel the Music. Scusate, i rifugi antispecisti sono due, insomma, a cui si porta sostegno con questo festival di editoria e grafica, sono Grugno Clandestino e la Tana di Yuma. E siamo arrivati a sabato 12, mi raccomando, avete sentito lo spottino negli ultimi giorni sulle libere frequenze di Black Out. Sabato a partire dalle 11 di sera ci sarà il Mezcal Squat, 50 sfumature di techno, un sacco di DJ set insomma pregiati, si esibiranno molti DJs, ve ne dico alcuni: Samsa, Titta, Dead Brizzo, Polizia on Fire, Kessa, Plasticone, Johnny Boy, Yashin. Vi ricordo che il Mezcal Squat è uno spazio autogestito e che le attività svolte al suo interno si basano sulla condivisione, non vi è circolo di denaro, e quindi il bar sei tu, porta da bere e condividilo, solo complici e solidali, nessun cliente.

Allora, come spesso succede per l'ultima canzone dell'elenco telefonico degli Uragani, vi lascio con una mina, anche stavolta come tutte le canzoni che abbiamo ascoltato. From UK, questa è Lethal Beats, il Faster Skunk.

Ok, non vedo dall'altra parte dell'acquario universo sonoro, quindi insomma penso che sia ancora in pausa estiva. Alzo la bobina e vi consiglio di rimanere incollate alle libere frequenze di Blackout. Con l'elenco telefonico di Uragani ci risentiamo settimana prossima alle ore 12. Ciao ciao!

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Excuse me, Bo. Bo, owe me another shot of that Jake.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfatti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

15:30. Buongiorno Blackoutas. Riprendono le dirette sui 105.250, le frequenze liberate dell'etere torinese. Chimera quest'oggi ancora non andrà in onda e ritornerà la prossima settimana. E in quest'ora ci ascolteremo una bella compila su vinile della Rivolta Nera, il free jazz degli anni 60. Ci ascolteremo questa bella compilation su Base Records, che include, oltre al sax alto di Ornette Coleman che state ascoltando, questa registrazione effettuata a New York nel 1962. Ci ascolteremo anche il quintetto con Albert Ayer. Ci ascolteremo Milford Graves e Sonny Morgan, un ensemble di percussioni. Roswell Rudd, Reggie Johnson, Paul Bley, e la compila si conclude con Heliocentric di Sun Ra e la sua Solar Orchestra. Buon ascolto, a fra pochissimo.

Alla carica, ragazzi, questa era da Albert Eiler e il suo sax tenore, Spirits Rejoice, un bel traccione di più di 11 minuti che solo su Blackout possiamo ascoltare, registrato nel settembre 1965 alla Judson Hall di New York. Ultima traccia per questo lato A. Si parla di percussioni, Sonny Morgan insieme a Milford Graves. ...1964. Solo casino.

con la grazia dovuta si appoggia la puntina sul lato B, sull'inizio del solco sul lato B di questa compilation, e si riparte. Altre quattro tracce di free jazz, Roswell Rudd, Giuseppe Logan, Paul Bley e Son Ra. Per le faccende pomeridiane, per la disconnessione dalla realtà, per lo svincolarsi dai limiti e dagli obblighi.

questa è la registrazione alla Town Hall di New York del 1° maggio 1965 da Mor Giuseppe Logan. Sempre quelli sono gli anni, ottobre 1964, Barrage, Paul Bailey con Dewey Johnson, Marshall Allen, Eddie Gomez e Milford Graves.

E rieccoci qua dopo esserci resettati i neuroni con questi Free Sounds of Jazz, la rivolta nera degli anni 60. Questa era la fine di Heliocentric di Sun Ra e la sua Solar Orchestra. Ora ci ascoltiamo ancora una traccia tratta dal nuovo album di prossima uscita di DJ Graph e poi ricominciamo col nuovo programma di Overjoy. Buon ascolto.

16:20. Ci stiamo ascoltando Naples is like New York, il nuovo lavoro di Graf con Clementino, Dope One, Raisa, modalità canna accesa, parentesi chiusa.

0: 16:20 dell'8 settembre 2026 e incomincia ora la 292esima puntata di Overjoy. Buon ascolto, Blackouters. Check sirene. Corno alpino. Prego. Il richiamo primitivista. Gentilmente offerto da antonomasia. Grazie sempre.
1: Europe already developed. Time to Africa.

Yes, we can do that, this and that, here and there. Overjoy. Dalle 4.30, quest'oggi un po' prima, fino alle 18.30, il programma di Reggae Music e Similia. Di nuovo in onda, come ogni martedì dall'era pandemica. Ci ritroviamo qua sui 105.250 della vostra radio prefe, anche della mia radio prefe, Radio Blackout, libera dal 92. E speriamo ancora per altrettanto.

ma la missione resta. Una missione per dar voce a chi non dà chi non ha voce. Per dare spazio agli oppressi. Per ribaltare le regole del sistema. Un sistema che opprime in ogni angolo del mondo, così come in ogni angolo del mondo il sentimento di resistenza e di opposizione è sempre vivo. E per quanto riguarda questo programma, lo esprimiamo attraverso la forma della reggae music, nata nei Caraibi negli anni 60 e sviluppatasi poi in tutto il mondo grazie alla sua essenzialità e facilità di comunicazione. Ci ritroviamo qui oggi con tutti che conoscono Bob Marley. E quest'oggi, proprio in fatto di originari di questa diffusione, della diffusione di questa musica, vi riporto un fatto che ho letto da un'agenzia turistica giamaicana, con tanto di video e fact check.

0: pare che sia stato demolito lo studio leggendario di Channel One, lo studio di registrazione in Kingston, Maxfield Avenue. Studio che è fondato dai fratelli Hukim, ha fatto la storia, una gran parte della storia di questa musica, dagli anni 70 fino all'inizio degli anni 80. È uno studio che ha fatto uscire delle tracce che tutt'oggi ci ascoltiamo e oggi ne ripasseremo un po'. Mi pare che sia appunto stato demolito, ma ne parleremo poi più tardi nel programma. Prima, in questo giorno un po' speciale per me, ci ascolteremo un bello special che il buon Zuli ci cantò in collaborazione con Ensi diversi anni or sono. Poi un po' di R&B Vibrations con Lauryn Hill e Method Man, con un ritmo uscito giovedì scorso chiamato Money Metals. Anzi, il ritmo è chiamato He Say, She Say. E ci ascolteremo appunto dopo 6 di Method. Da una casa di produzione chiamata Money Matters. Per me poco, però c'è anche chi ha detto che Cash Rules Everything Around Me. Quindi nuovo ritmo da questa Money Matters Entertainment chiamato He Say, She Say. Ancora R&B Vibrations con Strength of Jah sul ritmo, con ascoltandoci anche General Levi e Stranger Miller. Rock On e Sweet Rub-A-Dub di Winston Reedy. C'è anche un nuovo lavoro, sempre alla ricerca delle origini e del mantenimento delle tradizioni musicali. Harry Spilton, un produttore balcano, esce con la sua terza compilation in tributo ai suoni di Kintabi e devo dire che si è superato a sto giro, ma lo ascolteremo insieme. E poi inizieremo a farci questo racconto sia con aneddoti che ho estratto qua e là, sia con la musica dei Channel One Recording Studios, purtroppo demoliti all'insaputa della gente del quartiere, con grande stupore di tutta la scena che purtroppo non ha saputo mantenere in vita un posto così da considerare quasi museale, tant'è che tante sono le canzoni che sono uscite da quel posto, che era anche circondato di graffiti storici, un piccolo muro di Berlino a Kingston, Maxfield Avenue, che separava il mondo, la via, il delirio dalle produzioni musicali, la libertà di espressione. Uno studio particolare, ma dopo scopriremo perché, che coinvolgeva le persone, le permetteva una sinergia speciale che non era mai stata possibile prima in Giamaica. Ripeto, parleremo dopo ascoltandoci la musica prodotta da Channel One Recording Studios sotto diverse etichette. Poi ho riscoperto Harmonique, quest'artista con due classici reggae. In realtà c'è anche un bel Tespress da ascoltarci, grazie a Luca Jalion che ha prodotto un brano da Solar Dub con David Judah, Forward Rastaman Soldier, che già impazza in tutte le danze, ce lo ascoltiamo anche quest'oggi. Brani nuovi anche da Ital Power con un nuovo 12 pollici, uno dei sound più spopolosi della scena in questi anni. Stepperismi assortiti a piacimento, vedremo finché ce n'è, fino a quando incomincerà poi in palinsesto stacca stacca alle 6:30. Prima di cominciare con le selezioni vi ricordo ancora i contatti della radio, fatevi sentire, è sempre un piacere leggere i vostri messaggi che arrivano al 346 667 3263. Potete anche chiamare o squillare lo 011 249 5669, che sono i contatti di Radio Blackout. Questa è Overjoy, buon ascolto, special time.
1: In questa cazzo di landa l'importante è rimanere a testa alta. Yesta Miraflower Soul Soldier, original landa boys from the Miraflower Far Westing. Yes Zuli Hannibal.

0: piedi, ci sono polizia municipale che prende la velocità qua in Corso Inghilterra prima di entrare nel sottopasso verso Corso Principe Odone. Cisti.
1: Un bel live, Cisti, grazie. Di Ocho

saluti anche a Vat, a tutti i saldatori, a tutti i writer. C'erano anche quelli che spaccavano il vetro, tutte le officine con le radioline accese sintonizzate su blackout, tutte le macchine in viaggio. Tutte le cuffiette.

E rimaniamo in queste sonorità che mi piace definire un po' R&B, un po' rhythm and blues, per andarci ad ascoltare quel nuovo ritmo di cui vi parlavo poco fa, He Say, She Say. Ci ascolteremo Quandai Jai, mai sentito prima, e poi Tagnolona e Sisla Kalonji.

E così ci siamo ascoltati i Say She Say Rhythm, Brand New Rhythm. Sono molti altri cantanti che partecipano a Rhythm, ma lascio a voi la ricerca e l'ascolto. He Say She Say Rhythm. Ancora un pochino di R&B.

se per caso qualcuno passasse qua dagli studi di Via Cecchi 21A con un mocio, qua c'è lo squadrone della pulizia che è composto da una sola persona, ma Grus. Moci richiesti in sede di blackout per le pulizie a fondo dei locali prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione autunnale. Rock on and on and on. Modalità rock on sempre su blackout e anche nella prossima canzone che ci ascolteremo. Ah, rock on che io sa, nella mia limitata conoscenza, era resa celebre da Gregory Isaac. La sentiamo ora interpretata da Winston Reedy. Sempre su blackout, sempre con Overjoy.

Bene, è ora le 5:02 di questo 8 settembre. Facciamo un bel tuffo nel passato, andando prima ad ascoltarci il nuovo lavoro di Harris Pilton, il producer dei Balcani, che se ne esce con questo tributo a Tabby, il suo volume 3 per l'esattezza, che mi ha mandato a scopo promozionale e con piacere ve lo condivido. Un po' di classici di Tabby's, King Tabby, rivisitati con i suoni di oggi. E su queste vecchie sonorità, come vi dicevo nel sommario, questa settimana sono venuto a scoprire che i leggendari Channel One Recording Studios sono stati demoliti completamente. Ho visto il video appunto di un operatore turistico giamaicano che ha pubblicato un video in cui si vede proprio la demolizione totale degli studi che 2 settimane fa erano in piedi, come lo stesso testimone conferma, in quanto ci aveva girato con dei clienti. E purtroppo le interviste che ho sentito non mi hanno concesso di sapere il motivo di questa demolizione. La gente del vicinato è abbastanza sconcertata, pare che nessuno sapesse niente. Circolano voci che ci vogliono fare un KFC, ma assolutamente inconfermate. Fatto sta che un pezzo della storia della Giamaica non c'è più. Chi ha pubblicato il video ha recuperato appunto delle rocce in cui erano raffigurati dei pezzi dei celebri graffiti che c'erano sui muri che delimitavano lo studio. Uno studio che ha fatto la storia, l'innovazione e la rivoluzione del reggae in Giamaica. E vi leggo un po' di notizie che ho recuperato qua e là, giusto per renderci conto della portata dell'edificio e dei lavori che ci sono stati effettuati all'interno e dei quali è importante mantenere viva la memoria. Infatti alla fine è una storia che risale alla fine degli anni 60, quando Kingston era una città vibrante in cui per le strade si ascoltava musica ska e rocksteady. In quel panorama musicale si sono create le radici di quelle che avrebbero poi dato spunto a innumerevoli sonorità e che sono diventati dei riferimenti per le musiche di tutto il mondo. E poche realtà hanno avuto in questa storia un impatto profondo quanto quello dei Channel One Recording Studios, che la cui storia nasce da 4 fratelli, i fratelli Hukim, che gettarono le basi di quella che sarebbe diventato un posto cruciale per la storia della musica reggae. Infatti Channel One si affermò come studio di registrazione e molteplici etichette discografiche, unendo l'innovazione tecnica, il talento e l'attenzione alla qualità delle produzioni. E questo ha proprio segnato l'epoca d'oro della musica reggae, che poi si è trasformata in dub e dancehall. E i fratelli Hukim erano di origini cinesi, ma nacquero in Giamaica, nella zona di Maxfield Park a Kingston. Erano profondamente legati alla vita della città, ascoltavano musica, erano soliti andare alle serate di Downbeat, il sound system di Cox & Dodd, leggendario proprietario di Studio One. Ma
prima di fondare lo studio ovviamente non erano dediti alla musica. Di famiglia avevano una ditta di congelatori, di condizionatori, impianti di condizionamento, di ventoloni, e pare che qualcuno di loro lavorasse anche nel settore delle slot machine. Fatto sta che quando il governo giamaicano iniziò a rendere illegale il gioco d'azzardo, parte dei loro lavori vennero meno, e il fratello dei, il maggiore dei quattro fratelli, Jojo, decide di intraprendere la strada musicale, perché il movimento che vedeva per le strade lo spinse a intraprendere questa via che era vibrante all'epoca. Fu così che iniziarono a lavorare nei Dynamic Studios nel 1970, ma poco dopo, nel 72, fondarono il Channel One Recording Studio. Ci sono letto voci che avessero anche un sound system chiamato Ice Cream, con cui partecipavano attivamente alla musica delle feste locali, e questa attività pare che li abbia spinti all'apertura dello studio di registrazione. Così che nel 72 Jojo e i suoi fratelli fondarono al 29 di Maxfield Avenue gli studi Channel One. E quell'indirizzo è diventato poi un luogo di riferimento della musica giamaicana, tant'è che ancora fino a due settimane fa tour turistici andavano a visitarli in quanto simbolo della musica giamaicana. Ma dei quattro fratelli, Polly e Kenneth erano amanti della musica, mentre Jojo e Ernest erano più uomini d'affari. Per cui Polly era un po' l'ispirazione musicale del sound system, e si resero responsabili delle attività del sound, mentre Jojo ed Ernest iniziarono a costruire lo studio, che la leggenda, come Beth Lesser dice, venne costruito dalla manovalanza di un solo uomo di nome Bigga.

intanto continua l'ascolto di King Tubby volume 3 in sottofondo da Harry Spilton, il quale mi ha confessato che è all'opera nel suo studio per la produzione di un disco che si chiama Blackout Radio. Attenzione, praticamente gli avevo chiesto uno schettino della radio, mi ha risposto che sta facendo un disco interno. Ascolteremo.

continuando la storia di Channel One che è appena incominciata, insomma, i quattro fratelli di JoJo si sono buttati a capofitto nella scena musicale con Sound System e studio di registrazione, ed è subito un centro di intensa attività creativa, proprio perché la qualità, la ricerca della qualità e l'apertura alla sperimentazione dei fratelli Hukim procurarono rapidamente una reputazione di un luogo privilegiato per l'innovazione, in quanto c'era un mixer 16 tracce a disposizione dei musicisti, per cui era possibile suonare, cantare, registrare insieme ai musicisti e non come magari avveniva in altri studi come da Quintabio a Studio One, in cui si cantava su delle strumentali solitamente. Ma approfondiremo questo, le tecniche di registrazione, fra poco. Da questa reputazione di grande innovazione, in fretta divennero appunto un punto di riferimento e ci furono alcune tracce cruciali che ebbero un successo strepitoso nel 1975, tra cui Rightful Ruler dei Royal Unity, Right Time dei Mighty Diamonds e Welding di iRoy, che adesso ci andiamo ad ascoltare. Salutiamo Harris Piton e gli diamo appuntamento alla pubblicazione del suo prossimo album dal titolo Blackout Radio, e andiamo con l'ascolto delle produzioni dei Channel One Recording Studios.

in queste sonorità venivano create grandi musiche, in questi ambienti in cui passavano musicisti e molti erano residenti, giacché pare che appunto in questi studi fosse, non è ben chiaro quando acquistarono la console 16 tracce, probabilmente nel 1979, ma sicuramente i Revolutionaries, il nome con cui Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, Ansel Collins e Dougie Radcliffe Byron facevano da backing band lo studio per i cantanti che volevano passare, o anche producendo grandi strumentali, consentivano appunto le esecuzioni delle canzoni dal vivo, permettendo di catturare direttamente l'energia dei musicisti, favorendo la spontaneità e l'interazione durante le sessioni di registrazione. Furono gli ideatori del ritmo che poi è diventato famoso come

0: Molti erano anche i mixeristi che hanno lavorato al Channel One Recording Studios, Errol T, Scientist. È difficile risalire a chi ha mixato quali dischi e quali canzoni, perché i crediti non venivano sempre puntualmente riferiti.
1: All right, how are you, sister? Step forward, yeah.

Queste sono le prime tre hit di Channel One, il celebre studio che purtroppo è stato demolito pochi giorni fa a Kingston. E questa era Right Time dei Mighty Diamonds, un altro dei gruppi che hanno contribuito a fare di Channel One un posto storico.

E il dub era un terreno di sperimentazione e Channel One fu un laboratorio importante per lo sviluppo di quest'arte. Arte in cui il basso e batteria diventano dominatori della canzone e i riverberi ed echi vanno a creare nuove atmosfere. Come dicevo, c'erano Errol Thompson, detto E.T. Scientist, Barnabas, sono i responsabili della creazione di questi suoni. Scientist, l'anagrafe Upton Brown, fu uno dei fonici residenti che poi scavallarono verso gli anni Ottanta. E le sue conoscenze tecniche e produttive hanno poi segnato il suono dei dischi che sono stati prodotti a Channel One Recording Studios. Furono anche il primo studio a stampare i singoli in 12 pollici, a fare i maxi disco 45 che poi sono stati ripresi e ristampati da diventati celebri con la Green Sleeves, ma molte di quelle registrazioni sono da attribuire appunto a Channel One The King di Maxfield Avenue. Gli artisti che lo resero celebre, oltre ai Mighty Diamonds che stiamo ascoltando e che ascolteremo ancora, ascolteremo anche gli Wailing Souls, che dei quali ascolteremo più tardi Things in Time e Firehouse Rock. Ascolteremo delle strumentali dei Revolutionaries, anche loro davano sempre dei testi iperpolitici ai loro brani strumentali, proprio perché adottavano la musica come uno strumento di rivoluzione, un po' per evadere dal sistema e un po' per stabilire un altro sistema. Un altro gruppo celebre che emerse alla fine degli anni 70 dai Channel One Recording Studios furono i Black Uhuru, che divennero famosi a livello mondiale. Leroy Smart, Delroy Wilson, Horace Andy furono alcuni degli artisti che girarono Channel One.

una chicca trovata nelle informazioni da Beth Lesser nel suo libro Dancehall: The Rise of Jamaican and Dancehall Music. Dice che i fratelli Hukim, quando compravano dei nuovi strumenti per il loro studio, offrivano ai produttori una prova gratuita della nuova attrezzatura. Pare che Bunny Lee fu uno dei primi a sfruttare queste opportunità e Delroy Wilson riferisce che questo tipo di promozione funzionò molto bene, perché altrimenti quegli studi magari non sarebbero stati frequentati, si sarebbe rimasti a produrre le musiche con le solite attrezzature, e l'innovazione mostrata poi dai mixeristi attirò parecchio gli executive.

un altro da cui poi è nata una lunga disputa con Scientist fu Giungio Henry Lewis, che praticamente prenotava lo studio in maniera costante. E appunto da quegli studi poi non solo la Channel One, l'etichetta Channel One è uscita, ma anche innumerevoli altre etichette come la Volcano. E altre molte. Per cui in quel decennio era facile incontrare, oltre ai suddetti artisti, iniziano ad arrivare Frankie Paul, Dillinger, Wayne Smith, Half Pint. Ed è lì che vennero registrate tutta una serie anche di dancehall anthem che tuttora si sentono in giro per il mondo.

0: Intanto Tasmania delle pulizie sta ribaltando gli studi di Via Cecchi. Qua parlo con le gambe alzate.
1: Abbasta questa musica che devo volere.
0: Avete sentito la perentorietà? E la prossima traccia ce la dedichiamo a tutti sotto. Have mercy, Almighty Day.

mentre I Need a Roof, Mighty Diamonds, scorre soave sui 105.50. Continuiamo con la storia di Channel One, che purtroppo, nonostante i grandi successi degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80, fu vittima di una tragedia, un attentato in cui perse la vita Paul. Questo turbò parecchio le attività dello studio, in concomitanza con le difficoltà che anche i tumulti politici in Giamaica creavano. Per cui i fratelli Hukim, dopo l'assassinio di Paul, si allontanarono dalla musica e soprattutto dai disordini politici che attraversavano la Giamaica nei primi anni Ottanta. Infatti il maggiore dei fratelli, Giorgio, si trasferì a New York, dove continuò a lavorare nel campo della musica. Tornava regolarmente a Kingston per supervisionare le produzioni, ma quando lo raggiunse il fratello aprirono anche un secondo studio a New York.

E nonostante con Channel One si continuavano a produrre successi, l'evoluzione della musica, anche delle produzioni, ne modificarono progressivamente il ruolo che fino a quegli anni era stato centrale. Altri classici dai Channel One Studios. Le influenze probabilmente dell'avvento del digitale a metà degli anni Ottanta e l'affermazione della dancehall come genere dominante della scena probabilmente fecero calare l'interesse e le attività degli studi di registrazione, quantomeno dei grandi studi di registrazione, perché nel momento in cui è stato possibile iniziare a registrarsi, non dico in casa ma in piccoli studi, e non servivano attrezzature milionarie per effettuare le registrazioni, questo fece sì che le attività di Channel One non furono più così proficue, e ricordo che appunto erano nate per business. Infatti nessuno dei quattro fratelli Ukim ha mai pubblicato qualcosa di artistico. Hanno fatto lavorare tantissima gente, ma quando appunto la dancehall iniziò a essere dominante, le trasformazioni della scena furono determinanti per il calo di fama dello studio. Anche se Channel One ha smesso la sua attività già negli anni Ottanta, è comunque rimasta una delle istituzioni fondamentali per la storia del reggae. I fratelli Ukim contribuirono con lo studio e l'etichetta a definire il suono di un'epoca, valorizzando artisti e facendoli diventare leggende, promuovendo tecniche innovative di registrazione. E quindi l'unione dell'imprenditoria nel campo musicale con la dedizione alla qualità rese Channel One un'istituzione culturale che è stata capace di influenzare la musica ben oltre i confini dell'isola della Giamaica dove hanno svolto le proprie attività. E tutt'oggi questi suoni continuano a ispirare suoni e produzioni da tutto il mondo. Ricordando gli studi di Channel One, ci ascoltiamo ancora una bella tripletta quando finirà questa Firehouse Rock. Che tra l'altro, aneddoto, Firehouse Rock è il nome che davano ai Channel One Recording in studio, come la Firehouse, in contrapposizione a Waterhouse, che erano gli studi di King Tubby, che erano in via Waterhouse. E comunque sì, se le dicevano, era vita quotidiana incidere canzoni con le vitalità, con la quotidianità. Abbiamo sentito un brano di prima di Airo che è diventato una hit, Welding, parlava appunto della ragazza che bussa, che ha bisogno di una saldatura. E ci ascoltiamo ancora Ballistic Affair di Leroy Smart, Girl I Love You di Horace Andy e Guess Who's Coming to Dinner di Black Uhuru.

Black Uhuru, anche loro registrando negli studi di Channel One hanno creato queste hit, e stavo provando a fare un po' mente locale, ma è impossibile risalire alle etichette che hanno registrato a Channel One Recording Studios. Ricordo sicuramente la Well Child.

Volcano e tutte le sottoetichette. E tutte quelle con Channel One Studio, Channel One Recording Studio. Non so in che relazione, non so se ci sia una relazione col Channel One Sound System inglese, non credo. Però bueno. E con quest'ultima versione strumentale arriveremo alla controre etiope. Qua a Torino c'è un bel venticello nonostante la temperatura sia abbastanza alta, come sempre ultimamente. I suoni dei Channel One Recording Studios rimarranno forever, anche se non esiste più lo spazio fisico, già era inattivo da un tot di anni, ma anche ora che la memoria dell'edificio è sparita non ci resta altro che la musica. E ora indovina chi viene a cena, ovvero prima degli stepperismi finali chi ci ascoltiamo? Un'artista conosciuta come Harmonic o Harmonique. Ci ascoltiamo un paio di sue tracce e poi il Tespress della nuova pubblicazione in 7 pollici della Solar Dub Records con David Giuda che ci canta Forward Rastaman Soldier, il nuovo singolo di Ethal Power, e si finisce in bellezza. E ora Harmonic.

E ce la teniamo come interludio con la doppietta con Broken Wings. Sempre Harmonique, dal suo album Judgment. Giusto un accenno.

ascolto di Harmonique, Broken Wings. Andiamo a sfumare e passiamo al segmento Seriousness, passando dal classicone del 2001 di Osmond Collins, Armageddon. Partiamo così.

Armageddon da Osmond Collins con la version prodotta da Tony Richard e Richard Esson sulla Charm Records. Musica distribuita dalla Jetstar, distributore che tra l'altro distribuiva ai tempi anche la musica di Channel One Recording Studios. E su questo crucialone dei tempi, quantomeno per gli addetti alla scena dei sound system, ci andiamo ad ascoltare una tune che molto probabilmente diventerà un altrettanto cruciale. Come vi dicevo, ci ascoltiamo insieme il test press del disco, appunto è uscito in distribuzione, però Luca Jalion, del cui ci siamo ascoltati anche dei mix quest'estate, mi ha fatto avere il test press di questa ultima release di David Giuda della Solar Dub Records, con cui Luca intrattiene rapporti musicali da tempo immemore. È stato determinante nella pubblicazione di questo disco, che è già pronto sul piatto e parte in questo istante.

tempo di girare il disco e riparte in Dubwise. Double Cut, mixato da David Judah, aka David Morris. Dubplate del 1985.

l'azione di Jalion si sente. Se non fosse stato grazie a lui, questa musica non avrebbe mai preso forma sotto vinile, sotto la puntina. Pare che sì, sia stata registrata negli anni '80. David Giuda alle vocali, con Mad Max e Jalion. Ovviamente

la qualità è eccellente, nonostante qualcuno lo metta in dubbio, il suono parla da sé. Lavorone, Solar Dove Records, David Judah, Forward Rastaman Soldier, prodotto da Jalion Sound System. E finisce così la puntina sull'etichetta, e noi passiamo a un altro nuovo 12 pollici da un altro dei sound più potenti della scena. Vi parlo di Ital Power, che se ne esce con Revolution, cantata da Roger Robin.

18:21 passate, siete sempre in ascolto di Overjoy su Radio Blackout. Ancora per qualche minuto ci ascolteremo anche il B-side di questo nuovo 12 pollici di Ital Power Music. Abbiamo ascoltato Roger Robin con Revolution, gli Ital Power Players.

Signore e signori, questa musica ad alto livello energetico da Ital Power Music vi saluterei, vi darei appuntamento a martedì prossimo, ma già che stacca stacca ancora non si è presentata negli studi, ce ne ascoltiamo ancora uno insieme prima di passare il testimone alla bobina o a stacca stacca se arriveranno. Spero siate state bene. State su Blackout.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: gotta go.
1: Cause I'm on that, huh?
0: Dead ass.

0: Mult Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Mult Detox.
3: Io vengo da Borghese.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Prenestina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli è arrivato invece. Che ho fatto, comandante? Hai sbagliato.

0: Eccoci, buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatori di Radio Blackout. Ritorna Frittura Mista alias Radio Fabbrica, come ogni martedì sera dalle 19.30 alle 21.30, il vostro appuntamento riguardante il lavoro e insomma e tante altre cose. Buonasera Benny.
1: Buonasera, buonasera a tutti. A proposito di lotta di classe, partiamo subito col riassumere il primo approfondimento. Augustin Bruno Brera, RSU presso l'Electrolux Italia SPA, componente del comitato centrale FIOM, lo sentiremo per gli annunciati 1450 esuberi dello stabilimento di Cerreto Desi vicino Ancona. La multinazionale svedese non smentisce il suo voler delocalizzare e allontanarsi.
0: E poi invece il secondo argomento lo faremo su un tema che avremmo voluto assolutamente evitare di trattare, ovvero la morte di un importantissimo compagno e sindacalista. Ha fatto veramente molto attivismo e molto in generale per gli altri nella sua vita, e purtroppo è venuto a mancare il 30 di agosto. Magari l'avete pure letto tramite qualche pagina di informazione locale o appunto attraverso le tantissime realtà politiche in cui ha militato e ha partecipato Alex Amendolia. Andremo a parlare con una compagna di BDS che hanno organizzato una fiaccolata, un saluto, insomma, ricordo di questo ragazzo che si è andato via troppo presto.
1: Chiuderemo la puntata con il terzo approfondimento in compagnia di Francesco Rizzo, dirigente dell'esecutivo nazionale SB e storico delegato dell'ex Ilva di Taranto. La questione sono le 2500 lettere di licenziamento collettivo per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, arrivate il 4 settembre, quindi qualche giorno fa. La reazione immediata operaria è stato uno sciopero generale degli stabilimenti, tutti gli stabilimenti italiani, di 8 ore, ma sentiremo con il nostro ospite quali sono le altre novità.
2: Государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Ленин говорит.

E abbiamo iniziato la selezione musicale di questa sera. Basso il mio volume fortissimo. Con le 385 band giapponese, con Ningen e ora con Butuyoku Society. E siamo partiti di corsissima. Facciamo che ricordarvi i consueti numeri per mettervi in contatto con noi, per scriverci alle varie piattaforme di messaggistica, il 346-673-263, oppure per chiamarci in diretta, escluso quando stiamo facendo le interviste, perché noi usiamo il telefono fisso, lo 011-249-5669, che potete usare anche a farci degli squillini, così per comunicarci quello che più vi aggrada. Al 346-673-263, tra l'altro, è attivo sempre il servizio Cisti Viaggiare Informati, informate, e quindi mandateci le segnalazioni di brutte presenze, controllori, sbirraglia varia, che si incastra nelle vostre traiettorie cittadine, e noi rimbalzeremo la segnalazione a tutti e a tutte quelli che stanno ascoltando.

0: 19:46, siamo qui dalla regia di Radio Blackout, l'unica radio indipendente che trasmette nell'etere torinese via FM 105.2 e 50, e in streaming su www.radioblackout.org. Ci siamo ascoltati un po' di brani, continueremo a farlo. Dopo le 385 siamo ascoltati le GSP con I'm Supposed to Be Alone, e poi un brano delle Slouch con My Turn, e poi The Alcoholics con Sweetheart. Ora in sottofondo Billy Nomades con No. Poi ci ascolteremo anche sempre sua FNP, la prossima traccia che partirà. Ma nel frattempo, già che ci sono, vi andrei a leggere gli appuntamenti segnati sull'agenda condivisa gancio.cisti.org. Quindi, per quanto riguarda questa sera, evento già iniziato alle 19:30 a Presidio Leonardo Petier a San Didero. Dopo una breve pausa estiva torniamo a incontrarci per una serata conviviale, non solo al Presidio Leonardo Petier, di fronte al cantiere del nuovo autoporto di San Didero. Ti ritrovi a partire dalle 19:30, chi può porti qualcosa da mangiare e bere, da condividere, e piatti e posate. Dopo la pericena faremo una passeggiata, i lavori purtroppo vanno avanti e prima o poi sicuramente proveranno ad aprirlo, ma noi ci saremo, suppongo il cantiere, il presidio, ma noi ci saremo ed essere presenti davanti a uno dei cantieri della devastazione è importantissimo per lanciare l'autunno di lotta. Vi aspettiamo numerosi. Quindi per chi magari è in Valsusa, vi ricordo la pericena e la passeggiata partendo da San Didero.
1: E sempre oggi martedì 8 settembre dalle 8:30, quindi fra qualche minuto, diciamo più di una mezza, 40 minuti fino a mezzanotte, ai giardini di Madre Teresa, Corso Vercelli 12, quindi qua vicino al quartiere dove c'è la radio Aurora, diciamo decisamente. Cena sociale di Recupera Grab, porta un piatto, una posata, un bicchiere e quello che vorresti trovare a cena. Teniamo la piazza pulita di come l'abbiamo trovata ogni martedì nei parchi d'Aurora e Barriera.

Passando invece alla giornata di domani, mercoledì 9 settembre, ritornano le consuete aperture di Porfido, che appunto apre le sue porte del centro di documentazione dalle ore 16 alle ore 19:30. Ricordiamo, le aperture sono il martedì, il mercoledì e il sabato in questo orario che vi ho appena detto.

0: mentre passiamo al 9 settembre dalle 6 del pomeriggio alle 8 e mezza più o meno in Piazza Castello alle 18 precisamente in Piazza Castello davanti a Palazzo Madama, assemblea cittadina no al DDL antisemitismo. Continuiamo a lottare contro il genocidio palestinese. Assemblea cittadina dalle ore 18 in Piazza Castello, in Cisgiordania. Proseguono attacchi dei coloni armati, distruzione di abitazioni e strade, espropriazione di terra coltivata, deprivazione di acqua, arresti e detenzioni arbitrarie, omicidi a sangue freddo. Prosegue inoltre l'invasione del Libano e gli attacchi aerei e missilistici contro l'Iran, affiancati dagli Stati Uniti. I maggiori finanziatori e fornitori di armamenti del regime israeliano sono l'USA, Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. Tutti loro acquistano anche sistemi d'arma dal governo israeliano. Vi ricordiamo questo il 9 settembre dalle 6 del pomeriggio in Piazza Castello.
1: Invece passando a giovedì 10 settembre, un altro appuntamento consueto, l'apertura, scusatemi, del centro Libero Felix, che sarà aperto dalle 17 alle 20 nel cortile di via 20 settembre 112 con birra fresca, giornali, libri in prestito, consultazione e vendita. Ci sarà anche a disposizione il libro Caos, 10 anni di hacking e mediattivismo a cura di Laura Beritelli, che parla appunto dei collettivi autistici e inventati. Quindi ricordiamo, ad Asti, via 20 settembre 112, giovedì dalle ore 17 alle ore 20.

0: E passiamo al sabato 10 settembre dalle 6:30 del pomeriggio, giovedì 10 settembre alle 6:30 del pomeriggio. Organizziamoci per far festa anche. Assemblea e se non aperta per tutte le realtà collettive individuali che negli anni hanno vissuto, attraversato e sostenuto questa lotta. Assemblea pubblica, Parco Artiglieria da Montagna. Il parco è salvo, ma la lotta contro la speculazione non è finita. Aiutateci anche tu a organizzare un momento di festa per questa piccola grande vittoria. Sabato 26 settembre, festa del Parco Artiglieri. Siete tutti e tutte invitate.
1: E poi venerdì, passiamo a venerdì 11 settembre, ci sarà il presidio al carcere delle Vallette in solidarietà continua con arrestati e arrestate, capolinea del tram 3 via delle Primule. A più di un mese di distanza dalla giornata di lotta del 25 luglio, due giovanissimi attivisti tedeschi sono ancora rinchiusi nel carcere delle Vallette. Sono stati arrestati dopo la manifestazione al cantiere di Chiomonte e oggi devono fare i conti con accuse pesantissime: devastazione, lesioni aggravate e resistenza pubblico ufficiale. Arresti che arrivano nel solco di una gestione in cui la controparte, ancora una volta, prova a trasformare una grande mobilitazione collettiva in una ricerca di responsabilità individuali, di colpevoli da esibire e di capri espiatori. Ma il 25 luglio c'eravamo tutti e tutte, c'eravamo nelle strade, sui sentieri, davanti alle reti, c'eravamo con i nostri corpi e con la nostra determinazione. Quella solidarietà che da 30 anni attraversa la lotta NOTAV, oggi ha anche i volti di due giovani compagni arrivati da lontano per stare al nostro fianco. Non possiamo e non vogliamo lasciarli soli. La solidarietà non è una parentesi, né si esaurisce con un singolo appuntamento, è una parte della nostra storia, una pratica quotidiana e una responsabilità collettiva. Per questo torniamo ancora una volta davanti alle Vallette per far arrivare loro la nostra voce, per ricordare che fuori dal carcere c'è una comunità che non dimentica e non abbandona chi viene colpito dalla repressione. Venerdì sarà anche l'occasione per far arrivare la nostra voce e solidarietà a Giorgio, anche lui rinchiuso tra quelle mura da qualche settimana. Libertà per i Lenotav, tutti e tutte libere. A sarà Duram.

0: 105.250, iniziamo subito con la nostra prima diretta. L'approfondimento lo facciamo in compagnia di Augustin Bruno Breda, RSU presso l'Electrolux Italia S.p.A. e componente del comitato centrale della FIOM, che salutiamo. Buonasera Augustin. Pronto, ci senti?
1: Sì.
0: Ciao Augustin, buonasera.
1: Ti sento basso, ma va bene.
0: Ok, cerchiamo di alzare il volume. Mi senti meglio adesso?
1: No.
0: Sì, un attimo, stiamo cercando di capire. Ok, spero tu mi senta meglio, cercherò di essere chiaro. Ti abbiamo chiamato per commentare dal punto di vista sindacale e anche politico e occupazionale quello che la multinazionale svedese da tempo, insomma, aveva annunciato degli esuberi dell'Electrolux. Infatti annunciato, prevede in Italia un 1450 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi di Ancona. Questa è, diciamo, una cosa abbastanza confermata. Ci sono anche dei lavoratori a termine che non verranno confermati. Esattamente, i precari erano 135 contratti a termine, non verranno rinnovati. Invece ci sono anche gli episodi di resistenza a Forlì che ci racconterai, e un po', insomma, se ci puoi riassumere quello che, come si è arrivato a questo, quali sono le mosse nella scacchiera tra operai e le patrie padronali con la multinazionale svedese, come si è arrivati a questi più di quasi 1500 esuberi. Prego.
1: Siamo in una situazione molto paradossale, perché noi eravamo partiti a giugno con l'annuncio di Electrolux di voler licenziare 1710, se non ricordo male, lavoratori tra impiegati e operai di tutti gli stabilimenti italiani, che sono 5, e la chiusura di Cerreto, sempre uno di questi 5, di Cerreto. Con, anche in quell'occasione, la comunicazione che saremmo nel frattempo passati tutti a lavorare a giornata, quindi una riduzione dei turni, e che i contratti a termine, allora erano circa 200, sarebbero stati alla scadenza lasciati a casa. E parliamo che eravamo a maggio come annuncio, poi confermato nei vari incontri a giugno, eccetera. Nel frattempo nulla di questo è accaduto, nel senso che l'azienda non ha portato le fabbriche a giornata, i contratti a termine man mano che sono scaduti sono stati rinnovati e anzi hanno aumentato il numero, e continuano però i tavoli a dire che loro lasceranno a casa. Nel frattempo, che in questo quadro assolutamente confuso di dichiarazioni che contraddicono la realtà nei luoghi di lavoro, hanno chiesto straordinari ai lavoratori per poter far fronte alle produzioni. Quindi abbiamo una dichiarazione di complessiva di chiusure e di riduzione delle attività produttive significativa e immediata, e dall'altro una situazione che nel frattempo, nella concretezza delle fabbriche, vede invece un mantenimento dei livelli produttivi, semmai una lieve crescita. Ciò non toglie che l'azienda, nei tavoli, anche l'ultimo che si è tenuto a Roma in questi giorni, ha ribadito non solo che intende chiudere Cerreto, ma che allo stesso tempo chiede licenziamento non più di 1700 ma di 1400 dipendenti, e l'aumento significativo dell'attività produttiva e significativo, quindi, dei ritmi di lavoro per mantenere con meno lavoratori più o meno gli stessi livelli produttivi, e in qualche caso anche leggera crescita. Questa è stata la proposta nuova, che secondo loro era il piano industriale alternativo al primo. Chiaramente di fronte a queste affermazioni c'è stata la netta rottura al tavolo con il ministero, che in questo caso ha avuto un ruolo, era il ministro, la parte tecnica non c'era, il ministro Urso ha avuto un ruolo, diciamo così, di critica verso i numeri che dava l'azienda, proprio perché non tornavano con i numeri precedenti, e tutta la discussione si è conclusa con un nulla di fatto, anzi con una rottura. Quello che non viene detto è che nel piano, se fosse in questo piano che l'azienda continua a presentare, se fosse effettivamente attuato, ci sarebbe di fatto uno svuotamento delle professionalità da un lato, ma anche lo spostamento di attività produttive verso i paesi asiatici per mantenere in Italia solo una presunta gamma molto alta di prodotto, vuol dire prodotti altamente costosi d'élite, che dovrebbero essere fatti secondo questo bel programma a una velocità di esecuzione delle linee di montaggio di un frigorifero ogni 25 secondi. Qualcuno mi dovrebbe spiegare come si può fare qualità e alto di gamma a queste condizioni di sfruttamento delle persone, ma non solo delle persone, ma anche degli impianti e della impossibilità di fare i lavori come andrebbero fatti. Quindi è un progetto che apparentemente non sta in piedi, se non letto, e questa è una lettura più personale oggi che basata su certezze, che si voglia svuotare di costi la fabbrica, cioè ridurre il costo immediato dei costi fissi e i costi che un'impresa ha per poterla eventualmente cedere, o peggio, diciamo che potrebbe esserci già uno che ha già fatto l'offerta e è disponibile a prendersi l'azienda, l'Eletus, a certe condizioni che Eletus tenta oggi di portare a casa, di applicare. Si chiama manleva questo modo di agire. Beh, questo è un quadro in cui noi ci troviamo. La reazione è stata 8 ore di sciopero, che ovviamente sono più simboliche che produrre una reale, pressione sull'azienda, perché ovviamente 8 ore non è che con 8 ore di sciopero risolvi, ma era per tenere alta e segnare in maniera significativa che la rottura sul piano delle relazioni e dei contenuti c'era tutta, e allo stesso tempo provare a alzare i toni dentro nei luoghi di lavoro, che dove effettivamente, pur in presenza di queste affermazioni che l'azienda ha fatto, non bisogna riconoscere che non c'è una reazione, diciamo, di conflitto all'altezza dell'aggressione barbara che l'azienda pretenderebbe dai lavoratori, sulle condizioni dei lavoratori. Più o meno questo è il quadro complessivo. Bisogna tener conto che l'intero settore dell'elettrodomestico è sotto pressione e che la spinta a far produrre i prodotti all'estero, in Cina in particolare, per poi rivenderli in Europa come fossero stati prodotti in Italia piuttosto che in Ungheria, dove tra l'altro in Polonia, in Romania, dove ci sono altri stabilimenti, e dove anche in quelle realtà lì in Ungheria praticamente chiudono tutti gli stabilimenti, riducono in Romania, e l'unica non per adesso non subire particolari conseguenze è la Polonia. Cerreto chiude perché spostano una parte delle cappe in Cina e una parte finisce in Polonia. È questo progetto complessivo che non va bene, che non regge, che va smantellato. Penso anche che servirebbe una presa di posizione del governo più significativa di come è stata fatta finora. Per far saltare questo giochetto bisognerebbe dire in maniera molto semplice che il settore per l'Italia è un settore industriale fondamentale e strategico, e pertanto o tornano indietro o nazionalizzano l'azienda. Questo farebbe subito saltare questo giochetto, che a me pare essere quello più probabile, di, appunto, come dicevo prima, di una vendita, e probabilmente a Midea, che è la società con la quale loro già hanno ceduto buona parte delle produzioni in Nord America. Credo che sia lo stesso schema che si ripete qui in Italia, che vede pagare il conto in particolare i lavoratori per, come sempre, il profitto dell'impresa. Il perenne conflitto capitale-lavoro questo, come in tanti altri casi, emerge nel senso più barbaro del termine.
0: Ecco Agustin, prima di andare verso i saluti volevo farti due ancora domande. Hai accennato alla delocalizzazione dell'Electrolux andando verso il Nord America, dove il marchio probabilmente è stato acquistato, insomma stanno facendo questo, e volevo sapere quanto il capitale finanziario ha influenzato questa trasformazione della desertificazione occupazionale che stiamo insomma vedendo passo per passo. E in più è stato chiaro insomma che la mobilitazione ci si aspettava più insomma mobilitazione, ma è stata un po' sovrastimata, ma lo stato di agitazione che avete proclamato come sindacati confederali, ci sono delle date, degli appuntamenti che possiamo citare nei prossimi giorni o delle assemblee fissate?
1: Sì, allora per quanto riguarda adesso, in questi giorni stiamo facendo le assemblee in tutti i luoghi di lavoro e programmeranno subito entro la fine di questa settimana tutte le iniziative che in casi sicuramente convergeranno anche sulla manifestazione a Cerreto, anche se ancora non è ben definita, ma credo che questo sarà più o meno la parabola di questo sciopero. E per quanto riguarda quella che tu definisci finanziarizzazione, più che altro a me sembra una cessione degli interessi che finora la famiglia Wallenberg, che ancora la larga maggioranza delle proprietà di Electrolux e ha moltissime altre interessi, anche questi sì, anche finanziari, ma sia più una cessione. Tieni conto che la crisi del mercato elettromedico è anche dettata da un altro fenomeno che nel frattempo è avanzato, che il retail, cioè le grandi catene che gestiscono, adesso per far dei nomi, Euronics, queste catene che ci sono, che il vendite al dettaglio, sono una parte importante di queste aziende nate in Europa, oggi sono in mano ai cinesi e quindi chiaramente favoriscono la vendita di prodotti del loro paese. Cioè c'è un sistema complessivo che andrebbe messo sotto osservazione per come il libero, cosiddetto libero mercato, sta producendo una concentrazione di pochi, prevalentemente di Cina, Turchia, nella gestione di una parte dell'industria del nostro paese e non solo dell'industria europea. Questo vale per gli elettrodomestici, vale anche per altri prodotti e sta valendo anche per le auto.
0: Ti ringrazio per il tuo contributo, Agustin Bruno Brera, RSU presso Electrolux, e a presto per aggiornamenti per capire come andrà a finire questa vicenda attraverso la reazione operaia che pian piano sta montando. Grazie ancora, Agustin.
1: Prego, saluti.

Continuiamo con la nostra rassegna degli appuntamenti presi da ganciocisti.org. Cena Bella Vita Vegan questo sabato 11 settembre, venerdì 11 settembre alle ore 7 del pomeriggio. Barocchio Squat presenta Cena Bella Vita Maledetta Vegana. Distruggi ogni gabbia, porta ciò che vorresti trovare. Barocchio Squat presenta una semplice proposta per ribadire l'importanza della responsabilità individuale e collettiva sul tema dell'alimentazione, in specifico quella a base vegetale, come mezzo per portare avanti la liberazione animale, il contesto atroce che vede la mercificazione degli esseri animali per vari scopi beceri, come il divertimento, l'intrattenimento, secondo la logica di sfruttamento generale di questi ultimi. Ribadiamo l'importanza dei luoghi che portano avanti la pratica dell'autogestione e della bella vita. Inoltre, ben al di fuori delle logiche del metodo capitalista. Porta ciò che vuoi trovare, cucina aperta dalle 19, questo in strada del Barocchio 27 a Grugliasco.

sempre venerdì 11 settembre alle ore 7 del pomeriggio ci sarà un evento qui proprio presso Radio Blackout in via Cecchi 21 Barra. Teniamo internet libera. Il collettivo Autistici Inventati chiude dopo 25 anni di attività, dopo essere stato inserito il 26 agosto tra le organizzazioni terroristiche mondiali dal governo USA. L'accusa è quella di fornire infrastrutture digitali a movimenti militanti in USA come in Europa e nel resto del mondo. L'inserimento nella lista di organizzazioni terroristiche avviene per decisione amministrativa e comporta l'esclusione dei circuiti finanziari. Il dominio autistici.org è stato cancellato pochi giorni dopo la decisione. Cerchiamo di ricapitolare cosa è successo, quali conseguenze possono avere le forme di repressione utilizzate e di immaginare come costituire insieme nuovi strumenti. Teniamo internet libera. E c'è il link qui su Gancho che è https://keepitfree.ai/. Ripeto, https://keepitfree.ai/. E ci sarà appunto un'assemblea di aggiornamento qui in radio su Autistici Inventati Help Desk, su mail e backup dei no blogs, bibite e cibarie dalle 19 qui alla Blackout House in via Cecchi 21 barra A.

0: sempre venerdì 11 settembre dalle 10 del, di sera, dalle 22 al Visrabbia in via Galinier 36 da Vigliana Torino, l'ex dinamitificio. C'è un concerto con vari gruppi che mi aiuterà il socio a leggere.
1: Certamente, volentieri.
0: Allora, cominciamo.
1: Guarda, ti consiglio di scendere giù nella pagina, secondo me sono scritti meglio.
0: Ecco.
1: Eccoli là.
0: Suoneranno sul palco del Visrabbia
1: i Judas Kiss, ska punk della Valdossola,
0: Sconvoltri, ska punk da Genova,
1: e i Crack Rural, scusate, Cor Valsusino.
0: Sempre venerdì 11 settembre in via Galinier 36 al Visrabbia da Vigliana.

E poi continuiamo con un appuntamento per doppio appuntamento per sabato e domenica, il Solchi Fest, la sua seconda edizione, festival di editorie grafiche indipendenti, banchetti, presentazioni, laboratori, mostre, teatro, musica e molto altro. Vi leggo direttamente: dopo una stupenda e partecipata prima edizione che ha creato bellissime nuove conoscenze e connessioni, eccoci tornare con una seconda edizione. Ancora una volta troverete banchette, presentazioni, workshop, spettacoli, mostre, musica, asta, cibo e bar. Due giorni dedicati alle lotte, all'antispecismo e alla solidarietà attraverso grafica, serigrafia, editoria e molto altro. Due giornate in sostegno di due rifugi antispecisti, Grugno Clandestino e Tana di Yuma. Vi vado a leggere il programma di sabato 12 settembre 2026, alle ore 15:30 sarà l'apertura a porte con workshop di cianotopia con cirrosi empatica. Poi alle 16:30 la presentazione, lo spazio urbano come terreno di conflitto, di Bianca Fusco. E poi alle ore 17 il workshop fumetto e storytelling con Tempio Laboratorio. In seguito alle 18:30 sarà la presentazione Luna Brutalista di Eris Edizioni, di Luigi Filippelli e Samuele Canestrelli. Alle ore 20 il spettacolo teatrale, il colloquio del collettivo Lunazione. E poi alle 21:30 ci sarà il live painting musicato con Samuele Canestri. A finire alle 22:30 DJ set con Erro. Durante tutta la giornata banchetti, musicisti, bar e cibarie.

0: 105.250, ritorniamo in diretta, andiamo ad affrontare il secondo argomento di questa serata, argomento che non posso nascondervi essere particolarmente difficile per me da affrontare proprio a livello personale, perché appunto stiamo parlando del lutto di una persona, di Alex Amendolia, scomparso il 30 luglio appunto 2026 dopo un incidente, in qualche modo una tragedia, non so come definirla, per la quale appunto è stato punto da un'ape, non sapendo di essere allergico, e purtroppo i soccorsi non sono arrivati in tempo per lo shock, dopo lo shock anafilattico, ed è stato troppo tardi per lui. Ma perché parliamo di questa persona in questa trasmissione, che appunto parla di lavoro? Non è effettivamente un incidente sul lavoro quello di cui stiamo parlando, ma la persona coinvolta in questa tragedia, stiamo parlando di appunto un ragazzo di 38 anni che ha vissuto a Torino e in tanti altri posti in realtà del mondo, e perché è stato una figura assolutamente centrale per i movimenti torinesi di questi ultimi anni. Infatti vogliamo un attimo ricordare questa personalità che si è impegnata tantissimo fin da quando ne poteva avere possibilità e capacità fisiche e mentali. Ha iniziato a dedicarsi all'impegno, alla cura per il prossimo, diciamo, per l'interesse sociale, per gli ultimi tendenzialmente. E lui era almeno io l'ho conosciuto come sindacalista della CUB, però ha fatto un percorso enorme di militanza, è passato attraverso tantissime diverse realtà di lotta che non sono solo quelle che riguardano il lavoro. E per parlare di questo, insomma, di questa, ricordare questa persona, è stato organizzato un evento che si terrà sabato ai Giardini Reali, e appunto per farci raccontare un po' qualcosa su Alex Amendolia, di cui stiamo parlando, e dell'evento che è stato a lui organizzato, abbiamo qui ospite ai nostri microfoni Charlotte di BDS, a cui diamo il benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout. Ciao, ci senti?
1: Ciao, sì, io vi sento, grazie. Voi mi sentite?
0: Ti sentiamo benissimo, grazie mille. Perfetto. Per la tua partecipazione questa sera.
1: Figurati, grazie a voi di aver voluto dare spazio un po' al ricordo e alla figura di Alex. E non nego che anche per me questa sorta di intervista difficile, sono appunto momenti complessi, e la scomparsa di Alex ovviamente è in generale qualsiasi scomparsa, ma una scomparsa così veloce lascia uno strappo a tante persone, ma appunto, come poi dicevi anche tu, anche a tanti movimenti politici. Alex era una persona molto eclettica, in realtà, appunto Alex nei suoi anni, io appunto l'ho conosciuto sui movimenti per la Palestina, noi ci siamo conosciuti più di 10 anni fa, quando ancora eravamo entrambi studenti all'università, e quindi diciamo, i nostri interessi in comune sono sempre stati appunto accomunati dal desiderio di portare in Italia, a Torino, in università, in ogni spazio possibile, il tema palestinese, la lotta palestinese, le complicità politiche italiane su oggi sul genocidio in Palestina, ma anche negli anni scorsi. In questi anni di relazione, di conoscenza con Alex, da solo, tra virgolette, un lavoro politico, quindi diciamo, per me Alex non era solo un compagno di lotta diciamo, sul tema Palestina, ma poi è diventato un caro amico, quindi diciamo, ho visto un po' al suo fianco, stando al suo fianco, quanto tantissime tematiche politiche e sociali lo interessavano. Come hai citato anche tu, Alex era molto attivo anche sul tema dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso la CUB, ma in realtà poi non solo, Alex era quella persona che partecipava a ogni presidio, che si svegliava al mattino e ricercava attraverso tutti i suoi amici di riempire macchine per andare per esempio alle lotte e agli scioperi davanti ai magazzini, quindi svegliandosi anche presto. E Alex era una persona che nella sua vita, anche nella sua vita privata, portava l'impegno politico, quindi non solo cercando di coinvolgere, diciamo, tutta la sua rete di amicizie nelle lotte che gli stavano a cuore, nelle azioni che lui portava avanti in prima persona o che supportava, ma anche proprio nelle sue relazioni. Questo l'abbiamo già visto anche mercoledì, quando ci sono stati i funerali, c'è stata una partecipazione enorme, molto, molto bella, insomma, se si può usare questa parola, ma penso di sì, quindi molto bella, perché ha restituito un po' il senso di quanto Alex avesse lasciato delle tracce alle singole persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno attraversato tra le lotte e le amicizie. E poi appunto chiacchierando tra amicizie ci siamo detti quanto anche nella cura delle sue relazioni lui ci vedesse un aspetto politico. Per Alex non c'era una separazione tra privato e politico, c'era del politico anche nella collettività, nello stare insieme, nel fare uno sforzo di tenere saldi dei legami anche magari senza una relazione quotidiana, quindi anche per le persone con cui non frequentava tutti i giorni. E in questa cura reciproca lui ci ha sempre portato, rivendicandosela, una dimensione politica, e questo, diciamo, è uno dei motivi per cui poi, diciamo, sia come BDS ma appunto anche con la CUB, anche con la cooperativa per cui lui lavorava, Babel, e diciamo, tutte, diciamo, i legami che ha stretto anche attraverso il suo impegno poi teatrale col Teatro Malerba, abbiamo deciso di organizzare questa giornata che appunto tu citavi, per sabato alle 19 ai Giardini Reali, per ricordarlo, per ricordare Alex nelle sue mille facce, per le sue mille vesti, perché appunto Alex per la città di Torino non era solo, cioè questo lutto non è solo un lutto privato, ma è anche un lutto pubblico, è un lutto collettivo.
0: Certo, per la città,
1: Alex era un personaggio pubblico.
0: Decisamente, sì, sì. E volevo appunto chiederti più o meno come avevate pensato a questo evento di sabato, così come verrà, come si svolgerà più o meno.
1: Certo, sarà un evento di commemorazione, quindi sarà fermo, diciamo, statico ai Giardini Reali, diciamo, lato Corso San Maurizio, Corso Ressini, diciamo, lato Phoenix. Ci sarà un momento, diciamo, sarà abbastanza libero, ci saranno appunto una cassa, un microfono, quindi con uno spazio di presa di parole libero, magari dando spazio iniziale agli amici stretti e familiari che saranno presenti. La famiglia era, sì, è difficile usare parole come bello, contento, però la famiglia era toccata, diciamo, anche da questa volontà, e quindi sarà con noi a Torino sabato. E poi ci sarà, quindi appunto sarà un momento, appunto, spazio libero per chiunque, sia come singoli individui ma come realtà che Alex ha attraversato, chiunque avrà voglia di dire due parole potrà farlo, potrà prendere il microfono e farlo. Ci sarà magari una piccola lista dove magari prenderemo le richieste di intervento, giusto per un po' dare un ordine, e sarà quindi un momento in cui, diciamo, spezzeremo le parole con magari delle musiche, delle canzoni che sappiamo essere delle canzoni a cui Alex era legato. E anche un momento, però vorremmo che sia un momento di convivialità. Chi ha conosciuto Alex sa che molte delle relazioni politiche non private di Alex passavano anche attraverso la condivisione del cibo, e la casa di Alex era sempre aperta a cene con numeri variabili sempre, e quindi noi procureremo un po' di base, diciamo, di cibo, ma invitiamo tutte le persone che decidono di venire, se hanno piacere, a portare qualche cosa poi da condividere insieme, da mangiare insieme. Non volevamo appunto organizzare, diciamo, questo non è un evento come i classici presidi che in qualche modo le varie realtà hanno organizzato, è sicuramente una situazione un po' difficile e strana un po' per tutti, non volevamo quindi organizzare un evento troppo strutturato, quindi lasciando spazio anche un po' al sentimento, quindi ci sarà questo microfono libero, quando qualcuno avrà voglia di dire qualcosa potrà farlo, e poi un momento, diciamo, più, diciamo, le 9 immaginiamo, quindi quando anche tramonta il sole, di un piccolo momento di silenzio con delle fiaccole. Questa è grosso modo la struttura, ecco.
0: Sì, poi ci sarà anche un intervento, se non sbaglio, dell'imam Mohamed Shahin.
1: Sì, è vero, me l'ho scordato, sì. Ci sarà un momento di preghiera, questo anche perché molte delle persone con cui Alex lavorava nel campo dell'immigrazione, non sono riuscite per mille motivi a esserci mercoledì ai funerali, ma avevano molto piacere a ricordarlo, a fare un momento di preghiera per Alex, e quindi abbiamo chiesto a Shane di fare un momento di preghiera insieme a noi. Siamo molto contenti che lui abbia accettato, anche perché Alex, meno nel nostro gruppo, diciamo, legato BDS, quando ci furono quest'inverno, proprio adesso faccio un po' di confusione con quei periodi, però quando ci fu l'arresto di Shane, Alex era in prima linea e ha molto spinto perché si organizzasse qualche cosa a suo supporto, a suo sostegno, e quindi siamo molto contenti che lui abbia accettato questo invito, perché era una persona che per Alex stimava molto.
0: Sì, è molto difficile effettivamente per chi non lo conoscesse, come dire, parlarne, descriverlo, però non posso fare altro che condividere tante delle parole che hai detto rispetto a proprio il concetto di cura che considerava proprio come pratica politica che avesse delle persone, proprio centrale, fondamentale forse della sua essenza e della sua pratica politica, appunto, costante.
1: E quindi... Sì, esatto, Alex non era solo un teo, cioè, anche perché aveva le sue teorie, le sue idee, però era proprio uno che la lotta politica, l'attivismo politico la viveva tutti i giorni in tutti i suoi aspetti, quindi appunto dal privato al pubblico al lavorativo,
0: certo.
1: Si è dedicato, diciamo, la sua essenza, diciamo, la sua persona era politica anche.
0: Sì, sì, decisamente. E infatti, appunto, l'invito a chi ci sta ascoltando, per quanto ovviamente immagino non sia una cosa leggera tendenzialmente a sostenere il lutto e quindi dire vado a vedere una commemorazione magari di una persona che non conoscevo, potrebbe fare strano, mettiamola così, storcere un po' il naso. Nonostante quello, io appunto consiglio a chi anche non lo conoscesse e non l'avesse conosciuto di recarsi appunto a questo appuntamento che avete organizzato, perché secondo me, come spesso succede, perché poi ne parliamo spessissimo di attività collettive, di politiche appunto dal basso, condivise, però appunto poi sono sempre fatte da singoli, da singole persone, e ogni tanto secondo me appunto ci sta anche andare a vedere un po' quali sono le attitudini, le storie, di chi appunto poi si spende tantissimo per portare avanti queste lotte quotidianamente in città. E lui, appunto, possiamo senza alcun dubbio retorica, né voler, come dire, fare un esercizio di eccessiva, come dire, lode nei suoi confronti, ma era assolutamente un dato di fatto che lui si spendeva veramente in una maniera costante, continua, insomma, per l'attività politica, ecco. E appunto non solo, perché appunto abbiamo detto anche la cura degli amici, e insomma anche io sono stato testimone in prima persona, e non è insomma un fattore secondario non lasciare sperdute anche delle persone che per motivi personali si lasciano indietro tante volte, perché che ne so, cioè mi viene adesso, vado a briglia sciolta anch'io, come sarà l'evento di sabato, scusatemi, per appunto la classica espressione tizio è problematico, non posso certo occuparmene io, no? E invece lui aveva questa responsabilità sociale, in un certo qual modo, molto forte. E secondo me questo è un elemento che va assolutamente valorizzato e ricordato, ecco.
1: È vero, e su questo, se posso aggiungere, c'è una cosa che ho già detto, però per cui credo che veramente rappresentasse molto Alex, non solo era, diciamo, l'individuo, quella persona che faceva, diciamo, della classica frase non lasciare indietro nessuno, un aspetto proprio reale, pratico, tutti i giorni, e appunto diceva se qualche cosa di difficile, di problematico, non ne voltava le spalle, ma non solo, non era diciamo, non faceva, tra virgolette, l'angelo di supporto come persona individuale singolo, ma era poi quello capace di costruire e trainare gli altri a rispondere collettivamente al problema personale di qualcuno, dei problemi collettivi o a delle istanze politiche. E poi, appunto, non vuole essere retorica, io credo che comunque anche questo aspetto di Alex in ciò che è stato scritto in questa settimana, sono usciti tantissimi comunicati di tantissime realtà di cui Alex faceva parte, ma anche solo invece con cui ha attraversato, ha avuto dialoghi o scontri, perché appunto comunque c'erano anche dei lati più difficili del carattere di Alex. Però appunto questo aspetto dell'attenzione all'individuo, ma di questa visione, diciamo, del collettivo, dell'agire in collettività per costruire relazioni, le relazioni sono la base di poi lotte sociali, questa cosa secondo me è emersa, quindi mi fa dire in qualche modo che appunto le tracce che Alex ha lasciato dietro di sé nelle persone che l'hanno conosciuto hanno colto degli aspetti che per lui erano fondanti della sua quotidianità.
0: Certo, assolutamente. E allora, Charlotte, se non vuoi aggiungere altro, io insomma ricorderei semplicemente l'evento che si svolgerà sabato 12 settembre alle ore 19, Giardini Realix, buonanotte, Giardini Reali, per una fiaccolata dedicata ad Alex, ho messo un po' di X a caso, e fianco Phoenix, ecco dove era quell'X che mi usciva, e poi appunto alle 20 ci sarà la preghiera dell'imam Mohamed Shahin. In generale faccio che leggere direttamente la descrizione dell'evento: ci sarà un grande bandierone della Palestina sul quale lasciare liberamente una parola e una dedica, un pensiero per Alex. Chi vuole può portare uno strumento per suonare o cantare insieme. Non sarà prevista amplificazione tecnica per la musica, saremo sul prato, chi vuole può portare un telo, un cuscino e una sedia. Condivideremo anche del cibo, come si è detto, ognuno può contribuire con qualcosa da mangiare o da bere. E niente, appunto, cioè, principalmente si vuole ricordare appunto questa persona che è, al di là appunto del ricordo personale di chi lo conosceva, insomma aveva anche una importante valenza politica in questa città e non solo, perché poi appunto non siamo stati né io né te a riassumere tutta, diciamo, la lunghissima carriera di impegno politico e militante, ma ovviamente, cioè, si spingeva appunto, come hai ricordato tu, dalla Palestina fino al Sud America e non solo, quindi insomma.
1: Esatto, sì, sarà esattamente così. Quindi appunto, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che appunto è un momento ovviamente organizzato, ma un po' informale, insomma, quindi chiediamo poi a tutte le persone che parteciperanno di magari darci una mano, diciamo, nella gestione, appunto di portare quello che gli piacerebbe condividere, sia di cibo, ma appunto un telo, un cuscino, qualcosa per sedersi e stare insieme, ricordandoci qual è l'obiettivo, diciamo, di questo evento, quindi, cioè, di questo momento, quindi anche chiedendo a chi vorrà fare un intervento, ma questo poi lo ridiremo, di cercare di limitarsi nel minutaggio, in modo che di dare la possibilità a chiunque voglia dire due parole di poterle dire, ricordandoci un po' qual è il focus, quello di condividere dei momenti insieme legati ad Alex e di non usare quei momenti per fare delle arringhe diverse, ecco.
0: Perfetto, quindi grazie ancora per questa integrazione e Charlotte, noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e ci vediamo appunto sabato dalle 19 ai Giardini Reali.
1: Grazie a voi, a sabato e un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E a margine dell'intervista noi vogliamo lasciarvi un contributo che è stato creato proprio da un'amica di Alex Amendolia, che è un riadattamento di un testo originale di una canzone di Rosa Balistrieri, che è stato riadattato anche con un verso di un canto di partenza, che sono i canti che si facevano quando partivano i migranti e non si sapeva se e quando sarebbero tornati. Il testo della canzone, che vabbè, anche è abbastanza famoso, è il seguente, vado a leggervelo e poi vi vado a far partire il brano, e recita così: quando morirò non dite per me la messa, ma ricordatevi dell'amico vostro. Quando morirò, portatemi un fiore, un fiore grande e rosso come sangue sparso. Quando morirò, fate in modo che non muoia. Raccontate a tutti ciò che vi ho detto. Quando morirò, non sentitevi soli, perché soli non vi lascio nemmeno da dentro la mia fossa. Quando morirò, raccontate le mie parole, non dimenticatele. Raccontatele per gli altri. E me ne vado, e me ne sto andando, ma non piangete, perché resto qua. Sono più forti delle sorti ingrate. Con voi cammino ancora su queste strade. Quando morirò, pensatemi ogni tanto, che in questa terra arida l'inferno non ci lascia. Quando morirò, lottate ancora più forte, perché questa terra, messa in croce, la diamo noi la voce.

0: 105.250, state sentendo i suoni backstage di noi che cerchiamo di contattare disperatamente il nostro ultimo ospite della trasmissione, che
1: invitiamo a riprovare più
0: che come potete ascoltare non ci sta rispondendo. E noi, dopo la bellissima canzone modificata di Rosa Balestrieri fatta da Valentina Albanese per Alex Amendoria, abbiamo sentito i Mild High Club con Tessellation e poi Quando Quango con Swampland, versione della BBC. Si vede che hanno fatto un concertino in quella degli studios della BBC. E ora ci stiamo ascoltando i Gros Oiseaux con Monty di Foon. E boh, ci saranno altre tre tracce loro, la chanson d'Irlande e Pas en Pas. Vediamo a seconda di come butterà, insomma, la situazione con i nostri ospiti, se le sentiremo tutte e tre o se non ci risponde. In caso manderemo un contributo magari da Radio Onda d'Urto, che ha realizzato un'intervista sempre con lo stesso ospite, sempre sugli stessi temi, e quindi ve lo rigireremmo.

0: 105.250, l'idea era di chiamare e intervistare Francesco Rizzo, dirigente dell'esecutivo nazionale USB e delegato dell'ex Ilva di Taranto, a proposito dei 2500 lettere di licenziamento collettivo dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Non l'abbiamo trovato, quindi siamo qui per trasmettervi un'intervista rubata dalla rete, questa volta da Radio Onda d'Urto, però che risale al 4 settembre, qualche 3 giorni fa. Quindi faccio un riassunto delle puntate precedenti. Cosa è successo? La vicenda dell'ex Ilva di Taranto rappresenta un capitolo cruciale dello scontro in atto tra capitale industriale e forza lavoro nel sud, di sicuro. Infatti il 4 settembre, in coincidenza della fine dei giochi olimpionici del Mediterraneo, alla chiusura di questi, la società che racchiude l'indotto dell'ex Ilva ha dichiarato che ci sono 2.500 esuberi da licenziare, quindi ha distribuito direttamente le lettere di licenziamento. Francesco, più volte che volevamo sentire, ha commentato nelle varie testate giornalistiche, anche nelle radio, anche di Movimento, che è di sicuro una cronaca di una morte annunciata. Insomma, non ci stiamo qui a stupire di un indotto che non poteva andare avanti in queste condizioni al contorno. Di fatto sta che il governo non ha fatto granché durante le trattative. Il tentativo di statalizzare l'Ilva non è andato a buon fine, di fatto è ancora in atto, ma questo gesto non è bastato per rimettere in piedi sia l'Ilva che l'indotto, che è tutta la questione ambientale, cui abbiamo tirato fuori più volte. Ma mettendola temporaneamente in stand-by, vengo a concludere. Infatti un'ansa delle 18:30 19 concludeva che oggi, infatti volevamo contattare Francesco Rizzo, delegato dell'ex Ilva di Taranto, perché c'era una trattativa a Roma col governo in cui si sedevano sul tavolo le parti padronali e le parti sindacali per capire in che direzione poteva andare questa dimensione dei 2500 licenziamenti che sono già stati consegnati in atto. Di sicuro, data la portata territoriale, sociale, occupazionale e delle ripercussioni che si avrà sul territorio, un passo indietro la parte padronale le ha fatte. Però invece che fare un passo indietro reale, ritirando le lettere di licenziamento, le hanno sospese. Quindi questa è l'ultima notizia. L'articolo, l'intervista che sentirete tra un attimo non riguarderà questa notizia dello sblocco, del congelamento del licenziamento, e quindi mancherà solo questo pezzo che avrei preferito chiarirlo in diretta con lui, ma non è stato possibile. Quindi vi sentite questa intervista tratta dalla nostra amica Radio Onda d'Urto, che ha intervistato Francesco Rizzo il 4 settembre, il giorno dei 2500 licenziamenti. Buon ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, sono partite oggi le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo per oltre 2500 lavoratori che operano in appalto per l'ex Ilva di Taranto. Questo quanto si legge nella lettera ai sindacati a firma di Nicola Convertino, presidente dell'associazione che raggruppa le imprese dell'indotto dell'ex Ilva, che comunica così l'avvio della procedura di licenziamento collettivo. Per parlarne in collegamento con noi, Francesco Rizzo dell'Unione Sindacale di Base. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Sì, grazie. Buonasera a voi.
1: Grazie a te. Dunque, ti chiedo un commento sulla notizia che arriva. Anche alcuni quotidiani, nel dare questa notizia, si dice che era già nell'aria e che adesso arriva l'annuncio ufficiale. Io parto chiedendoti qual è la situazione.
2: La situazione è drammatica. Noi lo stiamo gridando da diversi mesi. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, tra l'altro, nell'incontro che abbiamo avuto prima a Palazzo Chigi e poi a Nimit, abbiamo detto che l'emergenza assoluta è quella di trovare immediatamente soluzioni per tutta la platea dei lavoratori, che sono solo su Taranto siamo intorno ai 14.000-14.500 lavoratori, tutto il gruppo siamo ben oltre 16.000. E era abbastanza scontato che accadesse quello che oramai era nell'area da settimane. È surreale che avvenga a Taranto dopo due settimane in cui la città aveva vissuto come, diciamo, uno tra i pochi momenti di gloria degli ultimi 50 anni con i Giochi del Mediterraneo. Quindi è surreale che spenta la luce sui giochi, ieri sera hanno fatto la cerimonia di chiusura, stamattina arriva una batosta di questo tipo, però era abbastanza scontato che accadesse.
1: Ecco perché infatti l'annuncio arriva proprio all'indomani, come ricordavi, della fine dei giochi del Mediterraneo, manifestazione sportiva che si è conclusa proprio ieri. Io ti chiedo se avete già in programma qualche iniziativa.
2: Noi domani mattina abbiamo una conferenza stampa unitaria, l'abbiamo appena annunciato. È chiaro che stiamo chiedendo anche alle aziende che rappresentate a IGI, ma non solo, di fermare immediatamente le procedure. Per noi è importante l'incontro dell'otto. Noi a Palazzo Chigi quella sera ci aspettiamo soluzioni concrete.

0: hai messo il dispositivo, e due, perché rischiano di perdere l'unica fonte di reddito che migliaia e migliaia di persone hanno a Taranto, quindi la condizione sociale è catastrofica e il rischio concreto che la città diventi. Perché questi sono i primi licenziamenti, e dopodiché si passa all'altro pezzo dell'appalto e a ruota. Io credo che faremo i conti anche con problemi grossi per i dipendenti diretti e di Irvine.
1: L'8 settembre, giusto, ricordavi l'incontro a Palazzo
0: Sì.
1: Chigi. Un'altra domanda, anche questa in realtà un po' scontata, qual è il clima all'interno dell'azienda tra i lavoratori?
0: Ma il clima è surreale, perché poi la gente, ecco, diciamo. Lo status di lavoratore in questo momento, diciamo, è particolare perché i lavoratori pensano, un po' quello che ho detto io prima, no? Pensano, dice, vabbè, ma una politica, no? Che chi ci rappresenta non può essere così responsabile da non trovare soluzioni concrete, vere, diciamo, rispetto a quello che è un dramma oramai annunciato. E quindi i lavoratori da questo punto di vista, come dire, fanno fatica a credere che ci sia da parte della politica quasi un girare la faccia dall'altro lato. Noi, a differenza delle altre situazioni in cui siamo incorsi in tutti questi anni, abbiamo finito il fattore tempo, che in questo momento, come dire, è fondamentale. L'abbiamo detto già a agosto, abbiamo sollecitato il governo immediatamente a convocare un tavolo per trovare soluzioni immediate per coprire i lavoratori, perché tutto può succedere tranne che i lavoratori si trovino in mezzo alla strada la mattina alla sera. Siamo praticamente all'inizio di settembre, l'incontro è stato fissato per l'8 di settembre, ma noi sappiamo che ben prima della fine del mese gli impianti saranno fermi, e questo lo dico in tutta onestà, in questo momento non è il problema nostro, il problema nostro è, come dire, trovare il salvagente per migliaia e migliaia di famiglie che rischiano veramente di trovarsi la mattina alla sera in mezzo alla strada. Quindi, da questo punto di vista, la gente, come dire, fa fatica a credere che ci sia un atteggiamento politico quasi di indifferenza rispetto a quello che sta avvenendo, al netto del fatto che politicamente sulla vicenda Ilva hanno fallito tutti dal primo all'ultimo, e su questo, come dire, è bene ribadirlo. Anzi, ci sarebbe da fare un film sulle incoerenze della politica, perché tanti soggetti stavano al governo e dicevano una cosa, andavano all'opposizione e dicevano il contrario. È una cosa che si è trascinata per 14 anni. E ripeto, le uniche vere vittime di questa vicenda sono i lavoratori che hanno pagato con cassa integrazione, problemi di stabilità, anche psicologica, che è un tema che non viene quasi mai affrontato. Cioè, tu vivi perennemente con la paura che, uno, che non prendi lo stipendio, due, che domani mattina non c'è più il lavoro. E questo, come dire, si trascina oramai da più di 10 anni. Insomma, condizione dal punto di vista psicologico veramente, veramente pesante.
1: Francesco Rizzo dell'Unione Sindacale di Base, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: libertà.
1: 105.250, siamo sulle battute finali, oltre le 21.30, la consueta fine della nostra trasmissione Radio Fabbrica alias Frittura Mista, che vi dà appuntamento martedì prossimo dalle 19.30 alle 21.30.
0: Vado cantando fino che avrò fiato in
2: e come sempre ci saranno disponibili i podcast della nostra trasmissione, come quello di tutte le altre del palinsesto blackoutiano, su www.radioblackout.org, cioè la sezione podcast. Lì, come appunto detto, troverete tutte quante le trasmissioni, comprese gli approfondimenti che abbiamo fatto ad esempio noi in questa puntata, li metteremo lì sul sito.
0: Sopra questa terra come un gran...
1: Rimanete incollate le frequenze libere e liberate, perché le dirette continuano. Riot on Sunset Street in solitaria con Paul Magù ai microfoni sta per iniziare, un po' in ritardo, ci siamo un po' accavallati, ma è tutta complicità. Ultimo saluto in particolare per chi è recluso in qualsiasi dimensione di restrizione, a casa o in carcere, magari ci possono ascoltare a quest'ora,
2: al minorile, un CPR,
1: al CPR, eccetera, eccetera. Buon ascolto con Blackout e tanti saluti.
2: Ciao.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

edizione live set. Johnny Boy, Yashin, visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Ben ritrovate e ben ritrovati tutti e tutti qui sulle libere frequenze di Blackout. Questa puntata in solitaria di Reto on Sunset Strip. Come diceva il buon Gasman, ma non è rimasto solo sti quattro cornuti, in realtà sono solo due. Stasera puntata in solitaria con Paolo Magoi controlli. Una buona serata a tutte e tutti.

Negli anni 60, come soltanto le libere frequenze di Blackout sanno raccontarvi. Se non ci sono il prof e Harpon, uno per motivi di salute e l'altro in altre faccende affaccendato, quindi sono un uomo solo ai controlli, come è già successo altre volte, come succederà probabilmente in futuro. Tardo abissale questa sera 21:55. Dopo aver salutato il buon Benny, il buon Andrea, che hanno tamponato un attimo allungandosi, conflitto la mista a.k.a. Radio Fabbrica. Che possiamo dare il bando ai convenevoli e passare subito alla musica. Partiamo da Los Angeles, 1967, Elektra Records, da capo l'album. Io sono il Love del grande Arthur Lee. Questa è Stephanie Knows Who, la traccia di apertura. Si va, buon ascolto, Blackout, Radio on Sunset Strip parte.

assolutamente un geniaccio, Mr. Arthur Lee con i suoi Love. Questa è la traccia d'apertura di Da Capo, Electro Records 1967, Stephanie Knows Who. 346-6673-263 per la messaggistica varia. Il servizio Cisti e Geni Informati sempre attivo, mi raccomando, occhi bene aperti. Ai brutti incontri segnalate tempestivamente, qualcuno ve ne sarà grato. Lo streaming è radioblackout.org/streaming, gli ascolti telematici 011 2495 669 per le dirette eventuali e anche per gli squillini di approvazione sempre molto graditi. Ricordo anche il sito per ascoltare le trasmissioni, i vari podcast, tra cui questa, anche tutte le news della info quotidianamente aggiornato. Per i più social, la pagina Facebook e la pagina Instagram delle libere frequenze di Blackout. E chi ha già usato il 346-6673-263, il buon Franco Franchi, che saluto, abbraccio con l'augurio di un buon ascolto, sempre presentissimo. Doppietta allora per i Love, lasciamo andare avanti il disco, il loro secondo Da Capo, Electro Records. Questa è la traccia successiva che ha per titolo Orange Sky, ancora i Love.

atmosfere decisamente più rarefatte per questa Orange Skies, atmosfere vellutate e quasi sudamericane. Mr. Art Lee e suoi Love, guarda l'album da capo, il loro secondo, 1967, Electro Records, Orange Skies, grandissimo Art Lee con i Love. Facciamo poca strada andando su verso la Bay Area in San Francisco. Andiamo indietro di un anno, poco più, anzi poco meno diciamo, sulla fine del 1966, per il secondo album dei Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow. Adesso già un po' che non li passiamo, recuperiamo subito il terreno perduto. Questa bella bonus track, un inedito, un outtake appunto del loro secondo Surrealistic Pillow. Questa è Got to Her, Jefferson Airplane, buon ascolto.

Got to Her, Jefferson Airplane, veloci veloci, facciamo doppietta, andiamo decisamente a doppiette per questa sera ancora da Sarah Lipstick Pillow. Tre quinti di un miglio in 10 secondi, 3/5 of a mile in 10 seconds, ancora Jefferson Airplane.

3/5 of a mile in 10 seconds. Paul Cantner, Gas Slick, Marty Balin e soci, Jefferson Airplane, dal loro secondo Surrealistic Pillow, 3/5 of a mile in 10 seconds, decisamente fantastica. Sentiamo anche Cristiano da Cirie che si connette qui al 346-66-73-263. Un abbraccione, Chris, buon ascolto. Sempre un grazie per il sostegno ai nostri aficionados. 2:15, Riot on Sunset Strip, gli anni 60 blackoutiani che proseguono. Spostiamo in London Town, questa volta come dicevano i Dire Straits, sono i Bow Street Runners, decca 1964 from London. Se ne porta il loro nome, Bow Street Runners, si va, blackout, buon ascolto.

Per i brevi e concisi, questi Bow Street Runners. Decca Records, 1964. Questa era Bow Street Runner. Un gioco di parole con Bo Diddley e Bow Street, una strada londinese di Soho. Questi erano i Bow Street Runners. E veniamo da quelle parti, ancora poco a nord di Londra, con gli Zombies, ancora Decca Records. 1965, questa è It's Alright With Me, si va a Blackout.

invece siamo appunto a Manchester, 1966. Successione gran numero uno, coverato da mille più artisti, questa I Can't Let Go, 1966, di Hollis, si va Blackout.

Graham Nash, gli Hollies con I Can't Let Go, sessione del 1966, Parlophone Records. Grandi atmosfere vocali del quintetto di Manchester, decisamente degne di nota. E i più attenti e le più attente, forse in ascolto la settimana scorsa, ricorderanno la disperata ricerca di una traccia degli Small Faces, questa loro bella raccolta di Autumn Stone. Abbiamo dovuto ascoltare altre due, non riuscendo a trovare la traccia in questione. Finalmente ce l'ho fatta. Stavolta mi sono preparato a casa senza improvvisare. E finalmente ce l'ho pronta per voi. Rimaniamo ancora un po' più giù. Siamo di nuovo in quel di Londra. Immediate Records, per loro 1968. Questi sono gli Small Faces. Finalmente con Wham Bam Thank You Ma'am. Buon ascolto.

ed è andata finalmente con gli Small Faces, Wham Bam Thank You Ma'am, quello fantastico singolo su Immediate 1968. Steve Marriott, Ronnie Lane e soci. E andiamo a Londra con il Manfred Mann, HMV Records 1965, un blues questa volta. Si è sentita la What Did I Do Wrong? Manfred Mann si va a Blackout.

Blues dei Manfred Mann, 1965, HMV Records. Ancora from London, questa era What Did I Do Wrong? Facciamoci di nuovo una bella trasvolata atlantica nello spazio e nel tempo. Stavolta 1968. Quel di San Francisco per Sly and the Family Stone, Epic Records, il loro terzo album, che ha per titolo Life. Abbiamo selezionato per voi la grande traccia di apertura che ha per titolo Dynamite, un titolo che è tutto un programma.

siamo andati Black con Sly and the Family Stone da San Francisco. Dopo il suo album Life, questa era Dynamite. Facciamo doppietta allora con Sly and the Family Stone. Stavolta arriviamo al primo album, 1967, ancora Epic Records, il titolo A Whole New Thing. E aumentiamo ulteriormente i giri, una bella bombazza per le vostre dancehall. Allora, Sly and the Family Stone, questa è Turn Me Loose. Buon ascolto, ballate!

decisamente adrenalinica questa Turn Me Loose, Sly and the Family Stone. Questo è il loro primo album, A Whole New Thing, 1967, Epic Records. Allora, riprendiamo il nostro volo transoceanico, ritorniamo in quel di Londra, mantenendo però la stessa etichetta. Due anni prima, 1960, un anno prima, 1966, Jeff Beck alla chitarra per gli Yardbirds, questo è il retro di Shapes of Things, stampa americana appunto, Epic Records. Allora, Yardbirds, I'm Not Talking, si va a Blackout.

Allora, spizzichi e bocconi, mi scuso per scusiamo per l'interruzione, come diceva la Rai una volta. Ci abbiamo comunque fatta. Hanno tolto gli Yardbirds 1966, Epic Records. Facciamo doppietta allora. Ho già fatto più volte in questa serata in solitaria. Solo Paolo Magui i controlli questa sera. Per Riot on Sunset Strip. E ancora Yardbirds, torniamo indietro di un anno, 1965, questa è Ain't Got You.

la doppia Tai Herbers, cos'era? I Ain't Got You. Credo tutto liscio questa volta. Ci andiamo in quel del Texas. Mi documento un attimo sulla band, non ricordo con precisione. Comunque sono Mouse and the Traps, loro, pratico il gruppo texano. E allora, Made of Sugar, Made of Spice. Buon ascolto, Blackout, Riot on Sunset Strip.

Buzz and the Traps, bella botta garagistica. Atmosfera vagamente riconoscibile nel Dylan della trilogia elettrica. Questa Made of Sugar, Made of Spice, loro erano da Tyler, Texas, provenivano da Tyler, Texas. Addirittura Fraternity Records, etichetta assolutamente locale per questa Made of Sugar, Made of Spice. Mouse and the Traps. Andiamo a finire con una bella botta garage allora, nei prossimi due pezzi. Questi sono i Three, No Good Woman, si va a Blackout.

ho beccato anche questi, The Wilmington Delaware, The Tree, questa era No Good Woman. Etichetta assolutamente locale, questa Barvis Records. Per The Tree, No Good Woman, tanto calcio nel culo punk. 1967 per loro. Stesso anno, questa volta in quel di New York City. Loro si chiamavano The Groupies. Altra canzone che ha assolutamente un titolo allettante, che ha per titolo Primitive. The Groupies, buon ascolto, Blackout.

da New York City, ATCO Records, o ATCO che dir si voglia, una grande sussidiaria della Atlantic, per questi, questi groupies, scusate, la loro primitive, assolutamente selvaggi, belli belli belli, ascoltare magari con una bella bottiglia di whisky e darci dentro alla grande. The Groupies, abbiamo sforato di ben 4 minuti 23.04. Il viaggio acido psichedelico del martedì si conclude qui, rimanete comunque ben incollati alle libere frequenze di Blackout. Reton Sunset Strip torna martedì prossimo sempre alle 21.30, assolutamente informazione completa, originale stavo dicendo, l'azione originale è la nostra, una line up completa. Sono anche il professore Arponazzo in diretta telefonica con noi, prof che non è presente questa sera appunto con Music to Play in the Dark, quindi vi lascio nelle sapienti mani di Lady Bobina. Magari di qualche incursione notturna di qualche DJ blackoutiano o blackoutiana. E ci risentiamo martedì prossimo 21.30 a 23. Una buona serata a tutte e tutti da Paolo Magui e Rayton Sunset Strip. Ciao ciao!

Back to Back, Dead Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM.

0: complete.
1: Team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al suono giapponese.
2: Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: dog.
1: Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.